0: Viale da cantare.
1: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Villa è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: piove su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Italiane da cantare. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Può essere difficile lunedì mattina?
1: Beh, sì, può essere sicuramente difficile lunedì mattina, ma noi ci siamo a portare un sacco di allegria e soprattutto un sacco di energia, anche perché è un po' assopito.
0: Allora, questa trasmissione non si prende la responsabilità per eventuali persone un po' rincoglionite la mattina del lunedì, perché insomma...
1: No,
0: insomma,
1: noi cerchiamo di svegliarle, poi non è detto che abbia effetto immediato.
0: Cioè, se uno è decoccio, non c'è niente da fare lì, e che si è addormentato, in questo momento sta ascoltando la radio così...
1: Non è detto che si svegli sentendo noi.
0: No, assolutamente. Anzi, noi non faremo nulla per svegliarlo. Anzi,
1: ma
0: gli canteremo una Ninna Nanna.
1: No, che Ninna Nanna, ma siamo amati che perdiamo tutti quanti.
0: Vero.
1: Ma se ci siete, battete un colpo, no? Al 393-7366-170, così magari vi svegliate meglio.
0: Allora, tu il sabato e la domenica lasci la sveglia attaccata, cioè ti svegli con la sveglia il telefono, oppure spegni tutto e ti svegli quando capita?
1: No, la sveglia, perché devo fare le pulizie di casa.
0: Attenzione.
1: Devo stirare, fare...
0: Molti ascoltatori hanno risposto così.
1: Visto?
0: Nonostante...
1: Soprattutto le donne.
0: Svegliamo...
1: per le pulizie di casa,
0: sì.
1: Dico. Mentre se uno deve avere dei paletti, soprattutto perché si prende sempre degli impegni, no? E ogni ora persa è un'ora che...
0: Io sabato no. Cioè
1: no.
0: La sveglia no. No, la domenica
1: ma
0: sì.
1: Ma non hai l'orario.
0: Sì, mi
1: perché
0: sveglio da solo.
1: Mi sveglio.
0: Sì, però sono le 8 rispetto alle 4:30 della settimana. Cambia, cioè le 7:30.
1: Arrivo alle 7:30 al massimo.
0: Vabbè, vuoi sentire cosa ci hanno detto loro?
1: Sì.
2: Ciao Zippo, la mia sveglia normalmente è alle 4:15 tutti i giorni, ma il sabato e domenica, se non devo andare via, non la metto. Comunque domani 6:30 sveglia. E poi moto. Ci sentiamo e buon divertimento e buon weekend.
3: Allora, io la sveglia, se sono a casa, non la metto assolutamente. Infatti la mia sveglia è regolata dal lunedì al venerdì. Comunque sì, anche se non metto la sveglia il sabato e la domenica, mi sveglio l'orario che devo andare a lavoro. Non c'è niente da fare. Non sono una dormigliona.
4: Radio Bella e Monella.

0: di Buongiorno Un Ca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato nella giornata di venerdì e dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di messaggi.
1: Pucci pucci, pelle pelle, ti, tesorino mio.
0: Beh, quello
1: amore
0: forse
1: mio.
0: Sei tu, perché i nostri ascoltatori, carta igienica.
1: Sì,
0: oppure
1: infatti,
0: svuota la lavastoviglie.
1: Sì, sì, sì, siamo partiti da un sondaggio che dice che le coppie che si scrivono durante la giornata dei messaggi sarebbero più affiatate. Allora ci siamo chiesti, ma qual è il primo messaggio che vi mandate alla mattina? Cioè, cosa vi scrivete di solito con il vostro partner nelle prime ore della giornata?
0: E sono arrivate diverse cose, diversi messaggi. Vogliamo sentirli insieme.
1: Alcune poco romantiche, ve l'assicuro.
0: La maggior parte poco romantiche.
1: Veramente poco romantici. Qui dobbiamo fare un corso di romanticismo.
2: Il primo messaggio che ho mandato mio marito stamattina, che era quello nella chat lista della spesa, è stato carta igienica.
3: Ciao e buongiorno Luca. Noi lavoriamo in smart, entrambi nella stessa stanza, gomito a gomito, quindi non ci si scappa. Ci scriviamo poco perché siamo vicini di ciò.
4: Buongiorno. Beh, allora, col mio fidanzato telefonate da mezz'ora tutte le mattine, perché ho mezz'ora di strada per andare a lavoro e lui mi chiama per farmi compagnia. E vabbè, dopo i vari messaggi, alle 10 magari la foto del caffè, oppure a pranzo, boh, anch'io ieri vai a prendere il pane, vai a prendere la verdura, sto arrivando, cose così, carine, belle, boh, non lo so, tanto per fargli comunque sentire che ci sono, che non sparisco, che... l'amore. Vabbè, vediamo fra 10 anni, sei è nuovo, vediamo fra 10 anni se diventa un gatto.
5: Radio Bella e Monella.

0: maledetto me.
1: Attenzione, perché la puntata di venerdì del nostro appuntamento di Buongiorno Unca ha corrisposto anche ad un momento scolastico.
2: Sì.
1: Cioè abbiamo parlato di grammatica e di sintassi.
2: Sì, perché secondo un sondaggio ci sono tantissimi italiani che sbagliano la grammatica.
1: Sì,
2: noi
1: tutti,
2: siamo tra questi,
1: tutti,
2: voi siete tra quelli, siamo tutti sulla stessa barca, ma ci siamo chiesti: ma quali saranno gli errori più frequenti?
1: Cioè,
2: oltre ai verbi, le coniugazioni varie.
1: Esatto, qualcuno parla meglio, qualcuno magari è abituato fin da piccolo a parlare in italiano, di conseguenza magari altri magari hanno parlato sempre in dialetto, quindi il congiuntivo, il condizionale alle volte si fanno, oppure abbiamo scoperto che l'apostrofo è una cosa che tutti si dimenticano puntualmente di mettere, gli accenti talvolta,
2: le virgole,
1: la punteggiatura, cioè ad esempio il punto e virgola.
2: Io lo uso.
1: Il punto e virgola a cosa serve?
2: Come a cosa serve? Quando vorresti mettere una virgola, ci sta bene anche un punto, però per chiudere un discorso, ma non totalmente.
1: E i due punti?
2: I due punti è un adesso spiego.
1: Ok, d'accordo. Ragazzi, benvenuti a Buongiorno Unca Educazione.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: stelle sono tante, milioni di milioni.
1: Quelle di Giuseppe Chetti sono quelle più veritiere, lo sappiamo. Allora, com'è andato per i pesci?
2: Com'è andato a me? A me lo chiedi tu, sei dei pesci.
1: No, tu, tua moglie avevi, no?
2: No, Scorpione, sì.
1: No,
2: beh,
1: no, chiedevo ai pesci all'ascolto.
2: Ah, dici io mi tiro fuori, non voglio sapere, ambasciatore non porta pena e via. No, no, beh, non so, insomma, sì, ma insomma non ci si lamenta.
1: Ah, insomma, ok,
2: no,
1: ok.
2: Dire così.
1: Cioè, ci si lei ha trovato qualcun altro perché tu non c'eri nella classifica.
2: È vero, non lo so, forse a lei è andata bene, a me no. Ma insomma, va bene, ok, scusate.
1: Il segno favorito di questo lunedì, lo possiamo dire, è il segno dei gemelli.
2: Io non lo so se ce la faccio ad arrivare neanche all'inizio della trasmissione.
1: Giornata
2: oggi.
1: Complicata.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.

0: Eravamo qui, la prima parte della nostra giornata, ovvero l'anteprima di Buongiorno Unca, quella che prelude, senti che,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Alla trasmissione vera e propria che prenderà corpo e vita fra 10-12 minuti circa.
1: Vuoi un caffè?
0: Ne vorrei anche due in questo momento, in vena, direttamente.
1: Allora, dopo il caffè arriva ufficialmente Paolo Zippo con Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: c'è da cantare.
1: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Ecco le 5:57.

0: Parole. Forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Esselunga fa il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Italiani! Gente del mattino! O dovrei dire ancora gente della notte! Ci siete, non ci siete? Siete freschi e pimpanti come delle roselline di maggio, siete assonnati invece come degli orsi prima di andare in letargo, siete lenti come dei bradipi o siete scattanti come delle lepri. Qualsiasi cosa è valida, vi dico la solita frase, quella con cui cominciamo tutte le nostre mattine. Buongiorno UCA! 6 e 6 del mattino, 14 settembre del 2026, ci resta ormai una sola settimana d'estate, anche se i meteorologi dicono che anche durante l'autunno ci saranno delle giornate molto calde, ma insomma di questo magari parleremo in seguito. Per il momento volevo accogliervi a braccia aperte nella nostra trasmissione, invitarvi fin da subito ad esserne parte, ovviamente voi lo sapete che di qualsiasi cosa si parli qui siete ben accetti al 393-7366-170, ma noi cominciamo con ordine, c'è la sigla!

sapete che noi qui spesso nella mattinata, nel nostro buongiorno, no? Anche quando c'è Elisa, chiacchieriamo, sogniamo insieme, pensiamo a come sarebbe la vita se facessimo una vincita clamorosa al Superenalotto. Ebbene, qualcuno venerdì ha vinto 223 milioni 173.416,83 euro. Stavo pensando che mi sarebbero bastati 173.416 per essere più contento e più felice. Gli lasciavo anche i 223 milioni, ma niente, niente, niente, ancora una volta. Io né voi probabilmente siete stati tra i fortunati che e per un attimo l'altro giorno quando ho letto questa notizia era finita ormai la trasmissione, no? Perché le estrazioni del Superenalotto le fanno al pomeriggio, era finita la trasmissione, non avevamo più modo di parlarne insieme perché sabato domenica questo appuntamento non c'è. Ho ragionato non su come li avrei impegnati ma su come avrei reagito. Quella la cosa, cioè te becca un infarto, una può essere, non te li godi neanche sti soldi, dici ho vinto 200 l'acqua, dice scusa sei vivo ancora, immaginiamo però per un attimo, no? Venerdì sera avete centrato il 6, sabato festa, domenica festa con chi volete voi, cioè, arriva lunedì mattina, cioè lunedì adesso 14 settembre, suona la sveglia e voi non li avete ancora ma virtualmente, perché passano se non sbaglio 3, 4, 5, 6 non mi ricordo, mi sembra 3 mesi prima che ti entrano, però insomma virtualmente ce li hai già, no? In banca. Che fai? Ti alzi e vai al lavoro o resti a letto? Dai non ci vai al lavoro. No, io ci ho ragionato un po'. A me non interessa cosa uno può fare con questi soldi, poi no, che è la domanda classica che si fa sempre, no? Anche noi della radio ogni tanto cadiamo nelle domande scontate e banali quando ci sono queste vincite clamorose. Uno va, ma cosa ci fa? No, non mi interessa cosa ci fareste. No, anche perché sono talmente tanti soldi che vi chiedo. Fosse successo, cioè giochiamo, perché ragazzi, se siamo svegli a quest'ora c'è il buio fuori e stiamo a lavorare, non c'è niente da fare, siamo poveri e poveri rimaniamo per il momento, però fosse successo stamattina, quando è suonata la sveglia, l'avete lanciata contro il muro, come probabilmente l'ho fatto io, perché ci ho ragionato a lungo, ho detto no, non ci sarei andato a lavoro, pur amando molto il mio lavoro, però con tutti quei soldi là, non ci lavoro più. Oppure siete da quelli coscienziosi che si sarebbero svegliati anche stamattina, si sarebbero vestiti, avrebbero messo, non so, la divisa, o i vestiti, o si sarebbero messi alla guida, o sarebbero andati, insomma, a fare i compiti che abbiamo ciascuno di noi. Buongiorno. Ecco, io questo vorrei sapere al 393 7366 170. Chissà se me lo raccontate o se state imprecando per quello che si è portato a casa 223 milioni. Oh, ne paga una ventina di tasse subito, è così, come per non farsi mancare niente in questo paese. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Topannella e canto.
1: Tanti messaggi, tante opinioni, tanti pareri. Sapevo che avrei toccato un nervo scoperto stamattina. D'altronde, guardate, venerdì sono stato là a ragionare. Ho detto, ma poi ne parliamo lunedì mattina o no? Buongiorno, caro. Ho detto, sì, non possiamo non parlarne assolutamente. Questo è un argomento da primo mattino, da gente che si sveglia tutte le mattine per andare a lavorare, la gente che si fa un culo così. Ci sta, per cui, insomma, questa vincita clamorosa. Credo che sia la seconda vincita di sempre al Super Enalotto. 230, quanti sono? Aspetta che vado a rileggermelo. 223.173.416,83 euro, di cui un 20% andrà subito in tasse. Ma insomma, questo è un altro discorso. Diciamo che se vinci 223 milioni, sti 20 milioni li lasci pure in tasse. Giorgetti, tenga pure, non c'è problema. Ma sentiamo voi come avreste reagito ad una vincita così.
2: Buongiorno, cioè io prendo quella somma e vado al lavoro, ma guarda, ma proprio zero, ma manco lo chiamo, anzi no, lo chiamo e dico, oh bello, ciao, non vengo più, no, assolutamente butto via la sveglia. Buongiorno Samu.
1: Ci sta, Samu, però ci ascolti ancora, no? Cioè, il giorno che succede, mi raccomando, perché cioè, non vorrei perdere gli ascoltatori. Si sa che insomma tutti abbiamo la possibilità di vincere 223 milioni tutte le mattine.
3: Allora, io mi sarei svegliato e farei la vita di sempre un po' più agiata, sincero, però tornerei a lavorare tranquillamente, magari no autore ma chiedendo un part time, però farei la vita di sempre.
1: Ok,
3: buongiorno a tutti.
1: Ok, no, beh, qui sono ben accette ovviamente tutte le opinioni, tutti i pareri. D'altronde era proprio questo contrasto, no, che volevo capire io. Dopo lunga meditazione ho detto no, ci vado più a lavorare. Cioè, se vinco una somma del genere, dico, ma magari sai, dipende dall'età anche, no? Magari se uno ha 20 anni, 25 anni, 30 anni ancora, sono bello cario, devo fare mille cose, devo spaccare il culo ai passeri, quelle cose là. Se uno ne ha 40, 50, dice, ma magari ho già dato. Allora, scusate, quelli che sono arrivati adesso, stiamo così commentando il fatto che venerdì è uscito il 6 al Super Enalotto, 223 milioni e passa, e allora ci siamo per un momento, diciamo così, impersonati nel vincitore o nella vincitrice, no? Abbiamo detto, ok, sabato ho fatto festa, domenica ho fatto festa, è arrivato lunedì mattina, è suonata la sveglia, che faccio? Ci vado a lavorare, faccio finta di nulla, oppure telefono e dico, guardi, lasciamo stare da oggi in poi.
4: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: Sola questa notizia di cui tutti probabilmente erano al corrente, su cui tutti hanno fatto almeno un pensierino nel corso del fine settimana. Dice, ah, se fossi stato io quello che ha vinto i 223 milioni, che poi forse sono una cifra talmente grande che ti mette in crisi. Diciamo, ma a me basterebbero un paio di milioni. Io sono così, sono un ragazzo che si accontenta di poco. Allora, vediamo un po'. C'è chi scrive: buongiorno Unca, continuo a lavorare finché non li vedo sul conto, virtuali e come non averli. Sì, hai ragione, ma sappi che se vai in banca e gli mostri lo scontrino di quello che hai vinto, un fido te lo fanno così, ad occhi chiusi, immediatamente, senza grossi problemi, per cui puoi permetterti anche di non lavorare da subito. Però, cioè, io l'ho detto, cioè, sto conducendo soltanto un sondaggio, io ho detto quello che farei io. D'altra parte sono super partes, ascolto quello che mi dite voi. Io andrei a lavorare comunque, a mandare a quel paese qualcuno. E questa è la soluzione che mi state proponendo, è quella di mandare a cantare il capo. Sono in molti a proporla.
1: Guarda che bella moneta.
0: Buongiorno.
1: Ciao Paulino.
0: Ciao.
1: Beh, guarda, io sinceramente, per dirti la verità,
0: sì,
1: mi sarei alzato lo stesso per andare a lavorare. Senza impegno, spassionatamente.
0: E questo l'avevamo già sentito.
1: E mi sarei tolte delle soddisfazioni, guarda.
0: Mostruose,
1: che non...
0: mostruose.
2: Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno Unca, Anna. Allora, no, mi era sfuggita la notizia che l'avessero beccato.
0: Dimmi
2: che non è una persona sola, ma che sono in tanti, almeno, dai.
0: Una persona sola.
2: Vabbè, sai. Io comunque, se fosse successo, visto che me li daranno tra 3, 4 mesi, 5, 6, quello
0: sì,
2: che sarà. Nel frattempo io sono ancora povera e devo mangiare, quindi per forza di cose devo alzarmi ad andare a lavorare. Buongiorno Unca.
0: Sì, sì, ma come dicevo all'ascoltatore di prima, se vai lì e gli dici: guardi, io sarei io questi soldini li depositerei presso la vostra banca, che ne dice un fidino da qualche decina di migliaia di euro, lo facciamo? Non ti dicono, ti assicuro che non ti dicono di no. Proprio no, ne sono sicuro al 2000% praticamente. Vabbè, 393 7366 170, voi foste stati il vincitore del Superenalotto stamattina, ci sareste andati al lavoro oppure no?
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: attimo il nostro importante sondaggio di questa mattina, ma tra pochissimo ritorniamo ad ascoltare i vostri messaggi. Ne sono arrivati veramente tantissimi stamattina alle 6:30. Accoglieremo anche tutti coloro che canteranno insieme a noi la canzone Sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
6: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizioni.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
0: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: stiamo iniziando la giornata piacevolmente chiacchierando di soldi, che non è un argomento che amiamo tantissimo, ma vi ho un po' così tirati in ballo stamattina con un ragionamento mentale che era partito a me venerdì quando ho avuto la notizia di questa vincita multimilionaria al Superenalotto di venerdì. Allora ho pensato, vabbè, ma io andrei a lavorare lunedì se avessi vinto una cifra del genere? La risposta mia è stata probabilmente no, non me ne vogliano gli amici e i colleghi, ma diventando ricco magari. Sentiamo voi, va, buongiorno.
1: Guarda, io a quello che ha appena detto che lui farebbe la vita di prima con peso ad andare a lavorare part time, non ci credo, ma neanche. Ecco. Sarà che oggi sono una brutta persona incazzosa perché torno al lavoro dopo 15 giorni di ferie.
0: Non va bene.
1: Ma secondo me non c'è una persona sana di mente che con tutti quei soldi dice no, ma mi tengo il part time. No, ma non ci credo, ma neanche. Dovesse capitare a me, io chiamo il mio capo e gli faccio lavoratore. Vengo.
0: Credo che potrebbe essere la soluzione di molti. C'è anche chi ci ha scritto: io non riuscirei a godermeli perché sicuramente per lo shock emotivo mi prenderebbe un trombo, finirei in uno stato vegetale permanente. Sai che l'ho pensato anch'io quella cosa là. Se invece sopravvivessi, nulla per me sarebbe più proibito. No, ma l'ho pensato anch'io, ho detto sicuramente col culo che ho io così in generale, cioè vinco sta cosa qua, me ne rendo conto, cioè, e resto là, i soldi se li mangiano gli altri. Vabbè, 6:40 del mattino, siamo un po' in ritardo, scusate, ma oggi la chiacchiera era inevitabile. Siamo arrivati alla canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ovvero nel momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Cass sono chiamati all'appello. Avete 3 minuti di tempo, il tempo di una canzone super arci famosa che sto per mettere in onda, per inviare un messaggio vocale al solito numero 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo. Bastano veramente poche parole, basta l'accenno del ritornello, basta cantare la melodia, basta inventare le parole, non importa essere bravi qui, l'importante è partecipare, molto meglio che le Olimpiadi. Allora, stamattina, affrontando un argomento così spinoso come i soldi, ho detto che devo trovare una canzone sotto la doccia che i nostri ascoltatori possano cantare, che sia anche in sintonia, che sia collegata con la cosa di cui parlavamo. Per cui ho pensato che questa sarebbe stata perfetta. Attenzione, avete 3 minuti di tempo. 393-7366-170. Stamattina si canta Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Teoria, basta questo. Lanciatevi!

0: questa canzone qua sotto la doccia per l'appuntamento di oggi, visto che abbiamo parlato di soldi vinti, di cosa avremmo fatto nel caso fossimo stati coloro o colui o colei che ha vinto sta somma pazzesca al Superenalotto venerdì scorso. Cosa sarà successo per i nostri ascoltatori? Sentiamolo subito.
1: Bello,
0: dai,
1: sì, sì. Voglio vivere così, col sole in faccia.
0: Sì.
1: Buongiorno, ca.
0: Buongiorno.
1: Sono uno zombie, ma buongiorno, ca.
0: Buongiorno, ca. Te, ovviamente.
2: Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla.
0: Sì.
2: Tutta sì. La vita che balla, sì. Che suona e che canta, sì. Un mondo diverso.
0: Sì. Intonatissimo, intonatissimo.
3: Buongiorno, ca.
0: Ciao.
3: E come ogni mattina io mi ascolto Radio Bella e Monella in auto.
0: Meno male.
3: Una vita al lavoro come tutti gli altri. Ciao, buongiorno, ca.
0: Perché non abbiamo vinto il Super Enalotto. così.
4: Se mi gratto la panza, io non sono capace. Anche se vinco 220 milioni di euro. E la mia condanna, non riesco a star fermo. Mare mamma ya, la la la la la la la.
0: No, 220 milioni di euro non si va più.
5: Lavorare, o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare,
0: tutta la sa,
5: sempre non ascoltare, ridere per fare male,
0: sì.
5: Fare pace per bombardare,
0: mi piace che nelle vostre macchine il volume sia così.

0: diciamo è un po' l'ambizione di tutti quanti, avere una vita senza nessuno che te li sfracassi. Detto questo, la canzone Sotto la doccia torna domani.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Alessandra, ti ho tanti messaggi. È stato molto bello parlare insieme a voi di questa cosa, di questi 220 e passa milioni vinti al Superenalotto, del fatto scherzoso ovviamente. La domanda che ho fatto è stata: sì, sareste andati al lavoro lo stesso stamattina o avreste aspettato di averli in banca, oppure magari anche dopo averli avuti in banca avreste continuato ad andare a lavorare? Vedo nasi che si allungano. Marco da Mogliano sottolinea una cosa che spesso e volentieri abbiamo sottolineato anche noi qui in trasmissione. Ogni volta si parla di vincite, cose a zippo bello, la sostanza non cambia, ma lo Stato si tiene 44 milioni in tasse. Già, perché c'è il 20% sopra i 500 mila euro di vincita. Ogni volta che vinci qualcosa, io no, è una cosa che sinceramente non ho capito. Oddio, l'ho detto prima, se proprio devi guardare il pelo nell'uovo, vincerne 180 invece che 220 non è che ti cambia molto, ma hai ragione Marco, cioè io sono assolutamente contrario a questa cosa. Dico, lo Stato ci guadagna già una valanga di soldi da quelli che noi giochiamo e che ovviamente vanno in parte nelle casse dello Stato. Questo 20% così mi perplime un po', però insomma non voglio su cifre del genere. È difficile discutere, no? Perché dice veramente non ti cambia nulla, in sostanza, cioè in pratica voglio dire, hai una cifra, quelle mostruose assolutamente. Buongiorno a tutti, se io vincessi farei la stessa vita, lavorerei come prima se non di più. No Max, no, guarda, non ci posso credere. Secondo me il lavoro è la base della vita essenziale. Vive al lavoro sempre, buona giornata a tutti, siete amici. Grazie Max, è bello averti come ascoltatore, ma non ci credo che tu faresti la stessa identica vita, uguale, sputa al lavoro alle 6 del mattino, sveglia, magari faresti qualcosa che ti piace, un hobby, qualcosa, ma lavoro, svegliare, sopportare i colleghi, i clienti, ti viene, dai, non sopporti più nessuno, dai, a un certo punto.
1: Se io vincessi, comprerei la mia azienda,
0: sì?
1: E la chiuderei.
0: E mandi tutti a casa, inesorabilmente, inevitabilmente a casa. Voglio ascoltare ancora un messaggio, ce la facciamo.
2: Io se vinco, faccio, cioè vivo di rendita, sì, facendo quello che mi piace, piscina, molto patatina.
0: Altro che lavoro. Radio Bella Moneta.

0: solo 1,99€. O prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49€.
1: Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
8: La cassa.
7: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella.
14: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
13: Radio Bella e Monella.
15: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Ora. 8:02.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
21: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: le nostre scelte,

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella, tutti.

0: Eccoci, terza ed ultima ora di Buongiorno un Cala, mattinata di Bella e Monella con Elisa
1: e Paolo Zippo.
0: Zippo, sì. Zippo. Ah, no, aspetta, non posso farlo da solo. No,
1: basta. Allora, basta, tu sei normale.
0: Tu sei una tipa di cose da di marca oppure te ne freghi delle marche?
1: Me ne frego.
0: Ah, ok, d'accordo. Quindi quando
1: le guardo, mi piacciono le sfilate di moda, mi piacciono tutte le cose, mi piacciono un sacco di marchi, le borse, le scarpe, ecco, la abbigliamento.
0: Appena detto, volevo farvi notare che appena detto me ne frego.
1: No, mi piace quel mondo, mi piace quello che propone, chiaramente non ho i soldi. Ma forse anche se li avessi, alcune cose non.
0: Infatti era questo, no, a cui volevamo arrivare, se ci lasciamo condizionare dalla marca oppure no. Io credo che in alcune cose ci si faccia condizionare dalle marche, cioè la pubblicità alle volte è molto saggia nel consigliarci determinate cose, certi
1: sì.
0: prodotti rispetto a
1: penso, al di là dell'abbigliamento penso anche a quando andiamo a fare la spesa,
0: esatto,
1: no?
0: Io pensavo anche all'alimentare, no?
1: Sì, un marchio di pasta piuttosto che un altro, scegliamo un detersivo piuttosto che un altro, e la marca vuol dire tanto, quella che è più conosciuta, più pubblicizzata, ci
0: anche
1: migliore.
0: Se negli ultimi anni, ad esempio, tutti i supermercati adesso fanno i prodotti di marchio loro, no?
1: Sì.
0: Non voglio far nomi, però c'è ogni diciamo così grande catena di distribuzione organizzata c'ha il suo marchio,
1: esatto.
0: E secondo me sta prendendo piede perché costano di meno,
1: sì.
0: Per cui la gente compra un po' di più, per cui
1: che poi mi fa sorridere perché se uno va a leggere le aziende che
0: sono
1: fanno sì, il marchio è la stessa, cioè l'azienda che produce,
0: sì, sì, sì.
1: Poi ci inseriscono il marchio del tot supermercato,
0: esatto. Tu leggi.
1: Quindi alla fine supermercato che vai, prodotto che trovi, ma è sempre quello il prodotto,
0: esatto. Ma questo può valere anche per l'abbigliamento è un altro di quei secondo me settori nel quale la marca alle volte attira di più, no?
1: Sì, cioè, adesso dici... io non ho mai capito perché una maglietta, una t-shirt anche di buon cotone,
0: sì,
1: bianca o magari con una scrittina, uno la debba pagare tipo 500 euro. Allora quelle sono per me le follie, le incongruenze. Allora ne compro una che costa meno ma che fa la stessa funzione, e della marca chi se ne frega.
0: Con voi amici cercheremo di capire questa mattina, se volete partecipate poi vi inviteremo ancora di più, di capire se ci lasciamo così diciamo trascinare un po' dalla voglia della marca oppure ce ne freghiamo.
1: Sì.
0: Io alle volte dipende, su alcune cose sì,
1: dipende.
0: Su alcune cose molto meno.
1: Dipende, magari sulla tecnologia si è un pochino più legati.
0: Guarda, io se non vesto quella marca lì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: manca da...
1: Cioè, quando andate nei negozi, quando andate nei supermercati, piuttosto che nei negozi di elettronica, piuttosto che... non lo so.
0: Beh, adesso è uscito l'iPhone nuovo, sì, no? Ad esempio, è uscito l'iPhone...
1: Ma sì, ma quello ha un costo piuttosto importante.
0: Vabbè, ma quello è un prodotto di top, di gamma, il Duo, dici, quello che si... quello apribile.
1: Sì.
0: Quello è un prodotto di alta gamma, però sono usciti anche i normali che costano poco più di quelli del solito. Però sì, è uscito l'iPhone e uno dice, ah, io devo prendermi l'iPhone a tutti i costi. Altri che invece dicono, guarda, a me non frega niente della marca, mi prendo un telefono scrausto. Ne abbiamo parlato fra l'altro la scorsa settimana.
1: Esattamente,
0: proprio.
1: Cioè, siete di quelli che controllano, che guardano il marchio, oppure assolutamente no? Io dipende dai prodotti.
0: Anch'io. Io
1: se per... la questione della tecnologia, sì.
0: Anch'io.
1: Una televisione piuttosto che un'altra. No,
0: la lavatrice piuttosto che un'altra, il frigorifero, sì, piuttosto, cioè prendi quello di marca, perché sennò quello che ti arriva da non so dove, magari non ti fidi, magari è buonissimo lo stesso, però
1: certo,
0: non ti fidi, cioè quindi la marca. Io per le cose sportive, ad esempio, no? Quando mi compro ad esempio le scarpe, sì, per correre, so che devo prenderle di una determinata marca o di un paio di determinate marche, perché mi fido di quelle.
1: Per una questione anche del piede.
0: Sì, poi magari costano di più e magari ce ne sono altrettante buone, però se devo scegliere, scelgo la roba di marca.
1: Ecco, sull'abbigliamento è meglio guardare le etichette, anche se è di marca.
0: Sì, perché dipende cosa è fatto, se c'è questo splendido
1: poliestere.
0: 100% poliestere. Una cosa che...
1: Sì, è meglio leggere le etichette, cercare di guardare, di farsi un'idea e poi acquistare la marca, ok,
0: esatto,
1: ma il prodotto deve essere di qualità, bello, duraturo.
0: E allora voi che ci state ascoltando, vi lasciate influenzare dalla marca o no? Ditecelo, il numero è sempre lo stesso, quello che conoscete bene, 393 736 170.

0: attenzione, marca, non marca, acquistiamo prodotti di marca, non acquistiamo prodotti di marca, ci lasciamo coinvolgere dalla pubblicità, oppure siamo affezionati a qualcosa, a qualche marchio particolare. Abbiamo fatto l'esempio di Apple e di iPhone, ma perché? Cioè, chi ha di solito un telefono Apple o prodotti Apple è affezionato, cioè compra quelli a prescindere.
1: Sì.
0: Io mi confesso, sono uno di quelli.
1: Ecco, io no. Basta che vada. Sentiamo.
0: Basta che vada, dai.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno K. Allora, io la marca non la guardo mai, nel senso che non mi servono pantaloni, scarpe griffate, cose del genere. Ovvio è che tipo negli elettrodomestici quali la lavatrice ad esempio, piuttosto che il condizionatore o cose che ti servono per vivere bene e che costano un botto farle riparare, allora lì sì, magari spendo due soldi in più, ma preferisco prendere qualcosa di buono. E poi sulle scarpe. Scarpe, io sono un tecnico di running e sì, anche per stare in piedi al lavoro, scarpe comode assolutamente.
3: Come ti capisco?
2: Devo spendere 150 euro, li spendo volentieri e preferisco fare a meno della scarpetta figa per andare a fare l'aperitivo. Intanto vi auguro una buonissima giornata e un buon inizio settimana, ragazzi. Un
1: grazie.
2: Abbraccio.
0: Ma sai che anche chi corre poi c'ha su quella delle scarpe, ad esempio, fra quelli che corrono, c'è cioè, quando scegli una scarpa difficilmente cambi poi.
1: Eh sì.
0: Siamo un po' maniaci.

0: porca, questo è il dilemma.
1: E questo è quello che vi stiamo chiedendo oggi a Buongiorno Unca. Seguite le marche? Siete influenzati dal marchio oppure no? 393-7366-170, piccolo break e torniamo.
2: Buon vento!
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
2: E per il gas?
0: Ottima!
2: Internet?
0: Ottima!
2: Mobile?
0: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
6: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
5: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
6: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Stai cercando personale?
12: tutti i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si

0: Eccoci qua, 8:40 del mattino, siamo in conclusione verso la fascia finale di questa nostra mattinata insieme, questa prima parte della mattinata insieme. Stiamo parlando di Marche stamattina, cioè del fatto che siamo dei seguaci delle Marche oppure no.
1: Esattamente, stanno arrivando un sacco di messaggi, sentiamo lei, dice: ciao ragazzi, buon lunedì, le uniche cose di marca che acquisto sono le scarpe.
0: Ah, ok.
1: Nike tutta la vita, i cellulari sempre Samsung, e quindi sono due le cose. Per il resto non importa la marca, basta che facciano il loro dovere.
0: Vedi, anche sulle sneaker abbiamo sta passione, è quello che ti dicevo prima delle scarpe da corsa, no? Quando uno sta bene con una scarpa, dice, poi si ricompra sempre la stessa, dice, ah, certo, quella è l'unica che può starmi bene.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno cara ragazzi, a me hanno sempre detto che chi spende di più spende di meno. Una volta ho provato a comprare un paio di scarpe che non costavano niente per andare a correre, dopo una settimana le ho buttate via.
0: No.
2: Buongiorno ragazzi.
1: No, su quelle cose lì bisogna prendere sicuramente le cose di un determinato marchio o comunque confortevoli.
0: Che poi adesso io non voglio fare il running coach perché non sono in grado, però le scarpe da corsa sono l'accessorio più importante in assoluto se vai a correre, perché sennò ti distruggi caviglie, ginocchia anche. Poi dipende da quanto pesi, da com'è il tuo modo di correre, se sei pronato, se non sei pronatore, insomma lì diventa veramente un problema. Anch'io sono su quello, più spendi meno spendi.
1: Rossana dice: io per l'abbigliamento no, perché vedo certi capi anche firmati che non mi piacciono, per le scarpe invece guardo la comodità, quindi guarda la marca sicuramente, ma guarda anche che si stia bene con il piede. La marca invece la guardo per i profumi che uso parecchio.
0: Le parfum.
1: Però anche lì c'è un mondo che si apre, perché ci sono quei marchi che non sono conosciuti, che fanno parte magari
0: fanno
1: della profumeria di nicchia,
0: sì,
1: che costano anche molto di più a volte.
0: Sì, ma sai che invece stanno nascendo catene di profumerie dove i profumi non costano tanto e sono buoni?
1: Sì. Posso dirti che sono un pochino, adesso una persona che magari se ne intende un attimino di profumo, rabbrividisce a questo.
0: No, perché? Tu non usi il profumo Panel?
1: No, adesso sono anche a corto perché costano tantissimo e sono in modalità risparmio.
0: Attenzione, questo era un messaggio subliminale per il fidanzato.

0: il rumorazzo.
1: Ci siamo, gentili ascoltatori di questa prestigiosa trasmissione del mattino.
2: È arrivato il momento del rumorazzo.
1: Come parlo aulico.
2: Sì, stamattina sì.
1: Sembravo,
2: non ti ferma più nessuno.
1: Sembravo un presentatore dell'Eiar. Gentili ascoltatori della prestigiosa emittente, eccoci giunti al momento in cui avrete la possibilità di vincere un prestigioso premio.
2: Il premio in questione è la gloria eterna.
1: Perché
2: cosa succede? Sì, vi facciamo sentire un rumore.
1: Facile per... oggi, facile, sì. Facilissimo.
2: Perché è lunedì.
1: Sì, esatto.
2: Il tempo è anche così. Vi facciamo sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
1: Nessun premio materiale, ma per 24 ore sarete baciati sulla fronte dalla dea bendato, ovvero vi accompagnerà la
2: gloria eterna. Andiamo subito col rumorazzo.
1: Sentiamo il rumorazzo, sentiamolo. Troppo facile oggi. Troppo facile.
2: Cioè... Però l'errore è dietro l'angolo, ragazzi. Vediamo chi è il più veloce, il più bravo ad indovinare. Al 393-7366-170 diamo una sbirciata ai primi messaggi.
1: Oggi premiamo quelli che sbagliano.
2: No,
1: assolutamente.
2: Vabbè, dai, è facile quest'oggi. Diteci qual è il rumorazzo di oggi.
0: El rumorazo.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: oggi veramente, Elisa, siamo stati troppo buoni. Per la prossima volta dobbiamo trovare un rumore difficilissimo.
1: Gloria eterna all'unanimità, o sì, quasi, tranne per chi ha risposto macchinetta per fare i buchi.
0: Ah no, quei buchi dove? Sulle orecchie o quelli sulla carta?
1: No,
0: o
1: non
0: buchi.
1: Lo so.
0: No. Cioè, l'unico che ha sbagliato, io premierei lui o lei. Cioè, così darei la gloria eterna a chi ha sbagliato.
1: Al contrario.
0: Sì.
1: Sentiamo qualche messaggio. Buongiorno.
0: Avete vinto tutti.
2: Buongiorno K. Buongiorno a tutti. Ciao Paolo. Buongiorno principessa Elisa.
1: Buongiorno.
2: Secondo me il rumorazzo è la macchina da scrivere.
0: Sì.
2: Ciao a tutti. Buona giornata. Buon inizio di settimana. Ciao Stefano. Ciao.
1: Ciao.
3: Il rumorazzo di oggi è sicuramente il rumore dei tasti di una macchina da scrivere.
0: Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta.
4: Tasti della macchina da scrivere.
1: Sì.
5: Allora, buongiorno class, la Fiore. Secondo me il rumorazzo di oggi è qualcuno che scrive con la macchina da scrivere.
0: Siccome
5: ciao,
0: sono arrivati 100 messaggi, sappiate che avete diritto a un centesimo di gloria eterna.
1: Così poco.
0: Dobbiamo dividerla, Elisa, la nostra è una trasmissione povera, non è che abbiamo 100 glorie eterne.
1: Vabbè, dai, vedete la cosa positiva. Gloria eterna per tutti!
6: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Cosa ha fumato secondo te?
0: Lassù.
2: E per vedere le balene?
3: Credere le balene, cioè, voglio dire, le balene volare, voglio dire, cioè, doveva essere roba buona. Che...
2: No, no, dai, no, no, dai.
3: Che... Cioè, ecco, le balene.
2: La povera Gianna.
3: No, io amo Gianna Nannini, io la trovo meravigliosa. Fra l'altro, io avendola conosciuta, è matta, ma, ma meravigliosa.
2: Ma gli artisti sono tutti così.
3: Esatto. Finisce qua l'appuntamento di oggi di Buongiorno. Non cam?
2: Io rimango perché fra qualche istante arriva Monica, tra l'altro reduce da un evento di Radio Bella Monella a Conegliano, è arrivato anche qualche messaggio, quindi fra poco spazio a voi, altri argomenti. Domani però c'è l'anteprima di Buongiorno Unca e poi la trasmissione.
3: Dalle 5 alle 6 l'anteprima, dalle 6 alle 9 il nostro Buongiorno Unca. A domani. Ciao.
2: Ciao.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno
5: Unca. Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
6: E perché?

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Radio Bella e Monella.
9: Spegne la notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nemme.
8: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Panda.
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
11: Ora 9:02.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Donald Trump contro Big Tech. Nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del partito dei radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero.

0: e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Salutiamo già gli amici che sono stati con noi sabato sera alla festa dello sport. Ci siamo molto divertiti.
1: È arrivato anche un messaggio, tra l'altro.
0: Il delirio è successo in quel posto sabato. Brava, che mi ero già dimenticata.
1: Ecco.
0: Saluto la Carla, nostra ascoltatrice che era lì presente, e le ho detto, lei mi fa: mi raccomando, lunedì saluta le ragazze del reparto magnetici che vi ascoltiamo tutto il giorno al lavoro. E le ho detto: Carla, guarda, non me lo ricorderò mai.
1: Sì.
0: E lei: ma no, ma come? No, manda un messaggio lunedì mattina così lo leggo e non dico fesserie, perché
1: lei
0: la memoria
1: mandato.
0: Fa schifo. Lei l'ha mandato, è stata brava, brava Carla.
1: Allora guarda, ne approfitto anch'io che ieri è venuto un ascoltatore, dovevo presentare un evento eccetera, ha detto: io vi ascolto tutto il giorno, ha detto.
0: Bravo.
1: E sono adesso, non mi ricordo se è Arnaldo, comunque colui che ha battezzato non Pippo Zippo ma Claudio Zippo.
0: Ah,
1: che
0: bene,
1: ha
0: bene.
1: Un altro nome al nostro
0: abbiamo
1: Paolo.
0: Degli artisti,
1: sì, sì,
0: all'ascolto.
1: Sì, sì.
0: Bene,
1: ci piace,
0: bene,
1: questa
0: ci piace.
1: Cosa.
0: Sappiate che è ritornato a casa anche il buon Alvise, che l'avevamo mandato in giro per il mondo, come si fa coi figli, no?
1: Sì.
0: Quando crescono tu li mandi a scoprire il mondo. Ed è vivo, incredibile, di qualcosa.
2: Qualcosa.
0: Bravo,
1: ecco, è vivo, ecco, è vivo, ragazzi,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Molto bene, molto bene.
1: Allora, fra pochissimo presentiamo l'argomento, parleremo di una super artista, Angelina Jolie, che vuole cambiare vita.
0: Brava.
3: Radio Bella e Monelli, state. Tutta da cantare.

0: questo bel lunedì mattina. Allora saluti a tutti quelli che ci ascoltano e che sono stati a trovarci in questo weekend. Ma parliamo di Angelina Jolie, che ha annunciato a 51 anni un cambio vita.
1: Eh sì, ha detto: sai cosa, mi sono rotta della villa di Hollywood, di tutti questi contenziosi con Brad Pitt eccetera eccetera eccetera, voglio diventare nomade.
0: Basta,
1: così, basta.
0: Quindi
1: tutto.
0: Vende la casa di Hollywood e la vende per una cifra che sta attorno ai 30 milioni di dollari,
1: sì.
0: Quindi insomma due soldi li ha messi via anche lei. E poi farà le sue missioni umanitarie, lei è testimonial, no, per i bambini rifugiati,
1: certo,
0: tante cose. E con i suoi sei figli, che sono nel frattempo diventati tutti maggiorenni,
1: sì,
0: quindi lei ha aspettato che tutti fossero maggiorenni, andrà a vivere, a quanto pare farà base a Vienna. Voi direte: perché, chi può dirlo? E poi ha una casa in Cambogia e quindi si smezza fra Vienna e la Cambogia.
1: Sì.
0: Un po' come te fra Soligo e Montebelluna.
1: Beh, non proprio la stessa cosa, anche perché non so il tenore di vita che adotterà.
0: Beh, insomma,
1: la cara
0: sarà un po' diverso,
1: lì,
0: il suo immagino,
1: sarà leggermente
0: però,
1: diverso.
0: Ecco.
1: È una nomade a 5 stelle.
0: Ecco.
1: Potrebbe
0: sì.
1: essere così, adesso
0: mi
1: non lo so.
0: Sì.
1: Anche se lei mi sembra una di quelle che potrebbe partire, andare nella capanna.
0: Con lo zaino.
1: Cose. Sì, sì,
0: sì, darebbe.
1: Sai che è sempre stata
0: qua
1: un po' alternativa. Allora, facciamo così, facciamo una sorta di gioco. Anche voi questa mattina cambiate vita totalmente, ricominciate da zero, cambiate lavoro, cambiate luogo dove siete, dove andate a vivere, cioè fareste i nomadi come Angelina Jolie in giro per il mondo, oppure volete stabilizzarvi, vorreste stabilizzarvi in qualche luogo particolare.
0: E dove? Raccontatecelo e cantateci anche la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram. Cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti per mandarci le vostre canzoni.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
2: è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Se mai i nomadi come Angelina Jolie, che ha detto: io vendo casa mia a Los Angeles, i figli sono grandi, adesso vivrò fra Vienna e la Cambogia.
1: Sì.
0: Però mi sposterò anche un po', insomma, vivrò un po' il mondo.
1: Sentiamo lei.
2: Allora, se avessi anch'io una villa da 33 milioni di euro da vendere, altro che, se farei la nomade.
1: Eh sì, hai quindi visto? Farebbe come Angelina Jolie.
0: Basterebbe, dice, un attimo di fondo per la sicurezza della tua pensione, insomma. Sistemi quella e sei a posto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buona settimana, Bella e Monella, per ascoltare la canzone che fa. Butterò questo enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Grazie mille, ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ma che poesia in questo lunedì, grazie alla nostra ascoltatrice che l'ha scelta.
1: Esatto, una canzone intramontabile. Voi fareste come Angelina Jolie, cioè intraprendereste un percorso, cambiereste vita totalmente per fare i nomadi? Raccontateci.
0: Volete,
1: io no.
0: Anche cantare una canzone dei nomadi? No,
1: no.
0: Scherzo, dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Vuoi prezzi shock di più?
17: Vuoi prezzi shock di più?
18: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
19: Di più!
18: Vuoi offerte da non credere?
20: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
21: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini Lorini su noleggiolorini.it.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
25: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
26: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
27: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
28: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
26: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
27: Ele, muoviti!
28: Arrivo!
26: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
29: Bella e Monella, tutta da cantare.
30: Non perdete tempo, per favore.
31: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
32: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonello Cerri sempre presente con un mix superlativo come sempre.
1: Sì, Jake La Furia con il party, Tadeu Cutugno versus Martin Solveig, l'italiano Intoxicated, ed Enzo Carrella con Barbara. Salutiamo il nostro Ciccio Bello Superstar, che ho visto anche lui sto weekend. Ho visto un sacco di gente sto weekend.
2: Oh, italiano. Sì. La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando e vi stiamo chiedendo se anche voi fareste la stessa scelta di vita di Angelina Jolie, che a 51 anni ha detto: io vendo tutto, vendo la mia villa di Hollywood, non voglio sapere più niente di nessuno e vado a fare la nomade.
1: Villa tra l'altro molto nota la sua, perché è stata prima di lei la villa di un altro famosissimo personaggio dello showbiz americano, e lei la possiede da sempre. Lei sai che è figlia di un attore molto famoso, quindi è una che è nata lì, no, in quel contesto, e è sua da sempre. La vende sui 30 milioni di dollari in sto momento, più o meno la quotazione è quella.
0: Se siete in cerca di casa,
1: magari, se vi piace un po' la dimora storica cinematografica, capito, potrebbe essere casa vostra. La domanda è se voi a un certo punto della vita vorreste fare i nomadi. Poi la Eli, che è esperta anche peraltro laureata in cinema, ci racconterà di un film.
0: No, ma ce ne sono tantissimi.
1: Ma ci racconti di quello lì che mi piace come idea. Intanto sentiamo lei.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazze, sono la Fiore. Io farei la nomade con un bel camper 5 stelle naturalmente,
1: certo,
3: giusto per non farsi mancare nulla, ma girerei ovunque, tutto il mondo, tanto non si lavora, quindi si può fare quello che si vuole. Ciao.
1: Ciao, che nella nostra testa è la vita di ogni pensionato. In realtà i pensionati mi dicono che non sia così.
0: Sono impegnatissimi.
1: Ecco, vero?
4: 393 73 66 170 e

0: Daniele Versani con Spacca Cuore. Allora, ho appena deciso io, contro la volontà della mia socia, che da oggi in poi faremo una rubrica una volta a settimana in cui la Eli vi racconta un film.
1: Sì, ma devo oggi... guardarle adesso, devo scrivermi a tutte le piattaforme. Scriviti. Perché sai che uno deve pagare adesso per vedere i film.
0: Devi pagare qualsiasi roba, dopo devi ricordarti le password.
1: Sì,
0: devi scaricare già quello. Che già è un casino fin là, insomma, ok? Ma oggi non siamo preparate, chiaramente, perché l'abbiamo scoperto ora che avremmo voluto che Elisa facesse questa cosa, ma lei vi racconterà Nomadland.
1: No, no, velocemente, due parole proprio.
0: Vai.
1: È un film interessante, è uscito nel 2020, tra l'altro siamo reduci, no, dalla mostra del cinema, e quello vinse anche diversi riconoscimenti, tra cui miglior film. E è questa donna che a cui muore il marito, rimane senza un lavoro e decide, è costretta a fare la nomade, quindi prende un camper anche un po' scassato e inizia a girare un po' tutta la zona degli Stati Uniti. Incontra delle persone, fa dei lavori saltuari, cerca di destreggiarsi per questa che diventa però alla fine una vera e propria scelta di vita, quindi cambia radicalmente, un po' come tenta di fare Angelina Jolie.
0: Ecco, un po'
1: non
0: diverso,
1: proprio alla stessa maniera,
0: diciamo,
1: ma...
0: forse la signora qui del film non ci aveva 33 milioni di dollari, 30 milioni
1: no,
0: di dollari
1: proprio niente
0: nel conto corrente, però insomma, ecco, diciamo un po' la filosofia sarebbe quella.
1: Però guardatelo, ecco, un film non recente, perché parliamo del 2020, sono passati 26 anni ormai, mamma mia,
0: adesso voglio vederlo anch'io.
1: Sì,
0: guarda.
1: Sì.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: cose in mente, ho capito che non sono passati 26 anni.
1: Ma è laureata in cinema, non in matematica, se no questo era da un'altra parte.
0: Da 2020 anch'io.
1: Sei anni, ragazzi. Lo sappiamo, sì. Saputo, grazie per la pioggia di messaggi, sì, di precisazione. Sì. Siete
0: grazie, siete attenti sempre. Esatto. Questo lo apprezziamo.
1: A domani, settimana prossima, lei li prepara un'altra.
0: Ma che è
1: Elisa, Elisa.
0: Sì, sì. Ciao a tutti.
2: La più bella è Monella. Tutta da cantare.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto Accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ben ritrovati all'ascolto. I dati Istat sul secondo trimestre confermano che il sistema produttivo veneto sta reagendo con forza alle difficoltà internazionali degli ultimi mesi. Fra aprile e giugno sono stati raggiunti i 20,9 miliardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: 9 verbali e 5 diffide, questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale nei mercatini settimanali di Marghera e Mestre, che hanno riguardato in particolare le modalità di esposizione e vendita di capi di abbigliamento. Il controllo dei mercati serve a garantire spazi ordinati e condizioni di vivibilità per chi lavora e per chi li frequenta, ha detto la vice sindaco Francesca Zaccariotto. Gli operatori vengono informati sulle modalità corrette di esposizione e su come adeguarsi, poi scatta la sanzione.
1: Per la prima volta la mosca orientale della frutta è stata riscontrata in Veneto. La presenza dell'insetto, classificato dall'Unione Europea come organismo nocivo da quarantena prioritario, è stata individuata nella zona di Favaro Veneto a Venezia. È subito scattato il piano regionale di controllo e contenimento.
2: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, eccoci qua. Allora, buongiorno. Diciamo a tutti che è cambiata la stagione perché c'è lo stivaletto.
2: C'ho lo stivaletto.
1: Aggiornamento meteo, è autunno perché ha lo stivaletto.
2: È rosso, quindi siamo un po' così nel mezzo.
1: Sì, no, inverno, ancora sentiamo ancora un po' l'estate, un po' autunno.
2: È così. Autunno estivo.
1: Brava. Esatto. Bene.
2: Allora, disagiate, dobbiamo fare gli auguri di compleanno perché oggi compie 71 anni Papa Leone XIV, nato a Chicago il 14 settembre del 55, Robert Francis Prevost. Si prepara a ricevere gli auguri da tutto il mondo e anche noi ci associamo. Secondo compleanno da pontefice. Rispetto al suo predecessore, Papa Francesco, Papa Leone viene descritto come persona più riservata, ma anche molto attiva comunque. Piace il suo profilo basso e cresce la curiosità legata alle abitudini di questo papa novello da poco.
1: Certo, la gente si chiede, no, anche un po' poi nella sua vita privata, Prevost, come si veste, queste robe qua. Allora, lui è comunque di Chicago, quindi capisci che è un po' di quel mood lì. Sì. Apprezza lo street style. Gli piace il cappellino, quello da baseball. Però, infatti spesso lo fotografano con quello di White Sox, che è la squadra di baseball della sua città. Sotto l'abito talare mi c'ha le sneakers, capito? Perché comunque è di Chicago, cioè quel mood lì un po' così, un po' rapper, un po' rapper, capito? E ci tiene anche molto la forma fisica, infatti si allena, fa cose. Bravo Leone.
2: Beh, tutto sommato questo Papa Leone mi è abbastanza simpatico.
1: Sì, anche a me mi piace.
2: Ma oggi ragioniamo sui papi, senza essere blasfemi, però la domanda è semplice: qual è il vostro papa preferito di sempre e cosa vi ha conquistato di questo papa? Può essere un papa di quando eravate piccoli, avete ricordi, o papi più attuali? Raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Si parla del compleanno oggi di Papa Leone XIV.
1: È giovanissimo.
0: Sì, 71 anni.
1: Non
0: ragazzo.
1: pensavo 81.
0: Ma
1: è giovanissimo. Esatto, è giovanissimo. Beh, allora festeggia il compleanno, noi facciamo un po' una scelta in base alle proprie sensibilità, no? Il Papa che più ci ha colpito, che ci ha regalato qualcosa che ancora ricordiamo, no? Con affetto, con amore.
0: Raccontateci anche perché.
1: Perché i motivi. Vera di Zelarino in provincia di Venezia dice: il mio Papa preferito, l'unico e il solo Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, perché ha aiutato veramente tante persone in difficoltà. Le ha aiutate in pratica e non solo a parole e prediche. Poi da Veneta, indimenticabile anche il nostro Papa Luciani, che era Giovanni Paolo I, okay, che ci ha lasciato decisamente troppo presto, avrebbe sicuramente fatto grandi cose. Papa Luciani, che ha avuto un pontificato lampo, brevissimo,
0: veloce,
1: perché poi è morto, ancora no, si indaga sulle cause, se ne parla spesso e volentieri.
0: Ma tra l'altro anche con l'elezione di Papa Leone c'era, no, la possibilità che fosse eletto un veneto, quindi insomma, come un po' i mondiali di calcio si erano allertate,
1: esatto,
0: situazioni, poi non è andata in porta.
1: La fumata nera o la fumata bianca, tutti là a guardare cosa esce dal comignolo.
0: Da aspettare. Qual è stato il vostro Papa preferito e perché? Raccontate.
2: Dopo
3: Edica. Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Stop.

0: domando, sì, a quanti papi ho attraversato nella mia vita, sì, senza dire adesso nello specifico quanti anni hai? Va bene,
1: ma quanti
0: però,
1: ne hai visti?
0: Quanti ne ho visti? Ne ho visti 6. Ho visto, sto vivendo il sesto pontificato, sesto papa in questo, okay, senso qua. Quindi, perché una volta i papi duravano una vita,
1: beh,
0: è vero o no?
1: Sono gli ultimi che hanno cambiato velocemente.
0: E ultimamente,
1: sì,
0: cambiano, uno muore, uno si dimette, e uno,
1: beh, insomma,
0: no, ma è vero o no?
1: Così.
0: Una volta quando leggevano un papa, Madonna,
1: dice,
0: cioè,
1: ne vedrò
0: uno, morto un papa se ne fa un altro.
1: No, si diceva anche fino,
0: esatto,
1: a, vabbè, non mi ricordo, c'è,
0: esatto,
1: modo di dire.
0: E invece
1: comunque
0: adesso, beh, nella mia vita ho visto, questo è il mio sesto papa.
1: E io stavo invece pensando che per un periodo erano tutti italiani. Ti ricordi?
0: Vero,
1: c'era,
0: sì,
1: stata una sequenza di italiani, dopodiché hanno girato un po' il mondo, no? Il papa sudamericano, il papa
0: tedesco, vero, è vero,
1: il papa polacco,
0: esatto,
1: il papa adesso americano.
0: Allora,
1: quindi anche loro si sono un po', come dire, no, aperti.
0: Agnese da Roncade dice: ciao sorelle, io sono un po' in là con gli anni e porto sempre nel cuore papa Giovanni XXIII. È il papa Roncalli, no? Il papa buono, il papa buono. Non dimenticherò mai la sera del famoso discorso e la carezza da portare ai bambini. Aveva un calore paterno unico che commuove ancora oggi a distanza di tantissimi anni.
1: Ma sì, che puntata buonista oggi, però.
0: Perché quella volta
1: che
0: nel discorso aveva detto: quando andate a casa, fate una carezza ai vostri bambini, dite che è la carezza del papa. Adesso
1: qualcosa del genere.
0: Perché non è stato nel mio percorso di vita.
1: Ah,
0: sono
1: male.
0: Arrivata dopo, però è rimasta famosa quella
1: questa
0: roba
1: frase
0: lì.
1: Qua,
0: capito?
1: Ragazzi, qual è stato il vostro papa preferito e perché?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Con promettimi prima della pausa.
1: Sì, dai, veloce, Erika da Cittadella, eravamo rimasti prima con lei, dice: io sono nata nel 98, ricordo benissimo dei papi precedenti, però scelgo Papa Francesco. È sempre stato un papa green che parlava costantemente di ambiente e del pianeta, l'ho sempre trovato molto moderno.
0: Sì, anch'io.
1: Ah, Giovanni da Verona, voto Papa Benedetto XVI per la sua cultura, la sua timidezza, la sua lucidità di pensiero, il papa intellettuale, no? Era Papa Ratzinger, giusto?
0: Sì, però non è stato tanto simpatico.
1: Esatto,
0: senso,
1: però
0: no?
1: Dice Giovanni, il suo gesto di dimettersi ha mostrato un'umiltà e un coraggio fuori dal comune, però non era proprio tra i più amatissimi
0: di tutti,
1: perché insomma l'hanno sempre trovato un papa un po' algido, no? Però
0: sì,
1: nulla toglie la sua importanza.
0: E per voi qual è stato il vostro preferito finora?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Lusso a 5 stelle all'hotel. Lusso a 5 stelle all'hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante, 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Ti ritagliamo.

0: a.k.a. Antonello Cerri con Lucio Corsi, Volevo essere un duro, Marina Rey con Primavera, Loretta Goggi in questa versione super bella. Power di Maledetta Primavera. Bravo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo festeggiando il compleanno del Papa Americano, Papa Leone XIV, alias Robert Francis Prevost, che oggi compie 71 anni, e stiamo indagando nei gusti e nelle preferenze degli italiani sui papi che furono e perché magari il tuo papa preferito è proprio quello.
2: Raccontatecelo.
0: Samantha da Tiene ci racconta un aneddoto molto interessante.
3: Io preferisco Papa Wojtyła, che mi ha aiutato ad avere mia figlia. L'ho sognato una notte, un sogno.
0: Sì.
3: Che io non potevo avere neanche figli, ma lui mi ha detto il sogno che avrò un figlio.
2: Ed è arrivato.
0: Ok,
2: quindi ha avuto una ragazza, si dice.
0: Esatto, una premonizione, una roba del genere. Abbiamo Raffaella dalla provincia di Treviso.
4: Buongiorno sorelle, io faccio parte di quella categoria che è nata negli anni di Papa Montini.
0: Sì.
4: Quindi sono quella categoria che sta vivendo il sesto papa.
0: Adesso non si dice più, non si dice più l'età. Se qualcuno ti chiede l'età, Gioia, puoi dire sono il terzo papa, il quinto papa, il sesto papa. Chi capisce capisce, chi non capisce fatti
2: suoi. Formi, ecco.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Cosa so?

0: in the Weekend.
1: Ah, sì. Che bella. Sentiamo Margherita da Conegliano, qual è il tuo papa preferito di sempre? In occasione del compleanno oggi del Papa Leone, attualmente sul soglio Vaticano, no?
2: Di sicuro. Papa Giovanni XXIII.
1: Sì.
2: Il Papa buono. Margherita Conegliano.
1: Grazie, Marghi. Sentiamo anche il nostro opinionista Carmine.
3: Il mio papa preferito è stato sempre Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II.
1: Sì.
3: Forse perché se siamo cresciuti con lui.
1: Sì, penso sia una cosa del genere.
0: Ma anche lì dipende che anno sei nato, no? Come dicevi tu, se ci sei cresciuto da piccolo, ci sei un po' più vicino come sentimento.
1: Esatto. Sentiamo invece la Silviotta che è un po' blasfema.
4: Aia. Ciao sorelle.
1: Ciao.
4: Ma in tutta questa puntata di serietà e di bontà sono un po' blasfema. Dico che mio papa preferito è stato Jude Law.
1: Vabbè.
4: Una brutta persona. E comunque io adesso sto aspettando un grande remake di Papa Francesco interpretato da Banderas.
1: Ma è vero.
4: Possibilmente senza le galline, grazie.
1: Ma è vero.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Banderas che fa un film su Papa Francesco.
0: Sarebbe stupendo.
1: Dai, ma è vero.
0: Se no, mi sento.
1: Però, cos'era? La serie su Sky di Sorrentino,
0: sì,
1: la Young Pope.
0: Sì, bellissima. Tra l'altro Giudolo faceva suo papà cattivissimo,
1: però
0: pieno
1: figo
0: di casini, però bello.
1: Mamma
0: bello
1: mia.
0: Bello.
5: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170, 393 73 66 170.
6: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: messaggi. Graziella da Ponte della Priula in provincia di Treviso: per me in Papa Giovanni XXIII, anche se per breve tempo Papa Luciani, il primo perché l'ho vissuto da bambina, il secondo perché da vescovo sono stata cresimata da lui.
1: Certo,
0: te lo ricorderai
1: quelli
0: per
1: della
0: sempre.
1: Zona sicuramente, no?
0: Salutiamo anche Davide Bergoglio Forever, e comunque sono in attesa del Papa Nero. Io
1: che avevano previsto pittura fresca.
0: Esatto, ce l'abbiamo a Cipicchia, volevo ascoltarla.
1: Niente.
0: Poi salutiamo tutti quelli che ci hanno risposto.
1: Ciao, raga.
0: Luigi da Conegliano, Papa Luciani, Giovanni Paolo I, io sono di Conegliano, quindi per noi è sempre stato il nostro Papa, l'orgoglio della nostra terra veneta. Poi Barbara, Papa Francesco, Marco, Papa Giovanni Paolo II. Beh, si sono distribuite le preferenze un po' su tutti gli ultimi 4-5 papi.
1: Bene, amici, grazie.
0: Questa puntata è buonista, domani torniamo con le parolacce.
1: Ciao!
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Radio Bella e Monella.
14: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.

0: domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. È di nuovo lunedì,
1: Vabbè, dai, ci siamo noi, Damiano.
0: Sì.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 14. Sono le 12 e 8 minuti.
1: E manca una settimana alle mie ferie.
0: Hai fatto gli auguri?
1: A chi?
0: Dai, però, vedi, ti dimentichi sempre tutto.
1: A chi?
0: 14, dai, risaputo.
1: Vabbè. 14 settembre, chi compie gli anni?
0: Risaputo.
1: Chi?
0: Dei nostri ascoltatori. Non ti
1: chi
0: ricordi,
1: compie gli anni?
0: Ti ricordi.
1: Ma chi
0: male,
1: se lo ric-
0: male, male, male.
1: Ma dimmelo!
0: Va bene, nella nostra prima mezz'ora, lo sapete, c'è il momento della canzone che fa, dove potete cantare un pezzettino della vostra canzone preferita al 393-736-6170.
1: Poi giocheremo al gioco della parola misteriosa in palio una t-shirt di Bella Monella, quindi noi vi daremo 5 parole, dovete trovare la sesta che si collega appunto a queste 5.
0: Poi faremo le chiacchiere insieme e poi ci salutiamo.
1: Esatto, esatto. Ma noi iniziamo subito, c'è Max Gazzè con Una musica può fare.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E voi dovete cantare la vostra canzone italiana preferita o la canzone per fare gli auguri a qualcuno, se oggi qualcuno farà gli anni.
1: È compleanno della tua Bubi. È della Bubi. Signori, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È Gaia con Bossa Nostra qui su Bella e Monella. È arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

io vorrei sentire la canzone che fa Iso Paz, e voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia, Iso Paz.

0: l'ultimo è Acquario. Chiude la prima mezz'ora insieme, pronti perché nella seconda si gioca.
1: Al 393-7366-170 avete la possibilità di giocare tramite messaggio scritto vocale per portarvi a casa la t-shirt di Bella e Monella con il gioco della parola misteriosa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi prezzi shock?
10: Di più!
9: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più!
9: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza, Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillola, pillolina degli anni, come sempre in questo caso c'è Matteo Monti alla selezione musicale, altre tre belle canzoni.
2: Lucio Dalla, gli Stadio, Draftico de Sfera e Basta, ma noi adesso pronti che si gioca?
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Damiano Mente, la Dallan, al gioco della parola misteriosa. Per chi non lo sapesse, noi vi diamo cinque parole, voi avete il compito di individuare una sesta parola, quindi una parola diversa dalle cinque che vi stiamo per dire, che si colleghi bene però a queste parole.
2: Esattamente, in palio la t-shirt di Bella Monella, lo dovete fare al 393 7366 170. Le parole di oggi sono:
1: personale,
2: filo,
1: pesante,
2: campo
1: e ripartire.
2: Le ripetiamo: personale, filo, pesante, campo e ripartire. 393 7366 170, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66.

0: Gianni Morandi, l'allegria. Vediamo se qualcuno di voi riuscirà ad essere allegro. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare quella che è la parola misteriosa di oggi.
1: Le parole erano personale, filo, pesante, campo e ripartire. Vediamo un po' di risposte. C'è Monica che ci prova con
0: lavoro. No, no, non è lavoro. C'è chi dice carico. No, poi sentiamo qualche voce. Pronto?
2: Capo, la parola di oggi è capo.
0: No, no. Potrebbe essere comune. Buongiorno, ciao, buongiorno.
1: Ciao Cristina, lei di San Donato di Piave. La parola di oggi è zero. No, ci prova Sonia con filtro. Salutiamo anche Kevin. Dice la parola è bello. Non è neanche bello. Poi un audio.
3: La parola può essere base. Ciao,
0: no,
3: Emanuela.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Piede.
0: Giocano con piede. No, sentiamo.
4: Ciao, sono Linda Pordenone. La parola può essere discorso. Ciao.
0: No, no, ciao, grazie per aver giocato. Linea, no, non è linea. Provano anche con registro. Ciao da Patti, ciao. No, niente da fare. Pronto,
1: ultimo
0: chi c'è?
1: Audio.
5: La parola di oggi può essere situazione, una situazione personale, una situazione di campo, una situazione pesante.
0: Sì.
1: Okay.
5: Ciao a tutti da Mattia, buona settimana.
0: Non
5: ciao,
0: stava
5: Mattia.
0: Così male, però
1: no,
0: non
1: no,
0: è situazione.
1: È filo?
0: No.
1: No.
0: Una situazione sul filo, ci può stare,
1: sì, dai.
0: Va bene. Personale, filo, pesante, campo e ripartire.
1: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Vasco Rossi, il mondo che vorrei. Avete giocato come sempre in tanti, lo sapete, la regola è sempre quella: il primo, il più veloce o la più veloce si porta a casa il gadget, in questo caso oggi la t-shirt di Bella e Monella.
1: Allora, altre risposte che sono arrivate: c'è chi ci prova con livello, chi ha mandato un altro messaggio vocale che sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: La parola misteriosa potrebbe essere canna. Canna pesante, canna leggera, canna da pesca. Ciao Andrea.
0: Ma pesca, ma dove la trovate?
1: Ma c'era
0: parole?
1: Pesca. Ma
3: che ciao, la parola di oggi potrebbe essere rasoio.
1: No. Ci dispiace.
4: Militare, sono Mary.
0: No, mi dispiace
5: potrebbe
0: Mary.
5: Potrebbe essere relazione. Diego.
0: Ciao Diego, grazie per aver giocato con noi. Niente da fare.
1: Niente da fare. Allora, c'è una cosa strana che non succede mai: ha indovinato solamente una persona.
0: Ah, e il suo nome è?
1: Lui si chiama Manuel.
0: Bravo Manuel, la parola di oggi era sconfitta.
1: Bravo
0: quindi
1: Manuel.
0: Una sconfitta da cui ripartire, una sconfitta sul campo, una sconfitta può
1: personale.
0: Essere pesante, una sconfitta sul filo magari, no, all'ultimo minuto.
1: Esatto.
0: È una sconfitta appunto, come ha detto lei, personale.
1: Manuel, ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.

0: Matrix, stesso posto, stesse sagre. Finisce un'altra ora, abbiamo giocato. Bravo Manuel che si è portato a casa la t-shirt di Bella Monella. Per chi non ha sentito, la parola misteriosa di oggi era sconfitta.
1: Sconfitta, esatto, tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. E prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02

0: Classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché Nova.
2: Radio Bella e Monella.
3: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Le 13 e 3 minuti.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buon pomeriggio. Questa mattina, poco prima delle 8, un incendio si è sviluppato a Veggiano negli spazi esterni di un ristorante chiuso al momento del rogo. Sul posto sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco da Padova, Abano Terme e Vicenza.
7: Nel Trevigiano un uomo è stato denunciato a paese per abbandono illecito di rifiuti. Da mesi lungo la stessa strada venivano lasciati sacchetti di rifiuti contenenti lattini di birra della medesima marca. Le segnalazioni dei cittadini hanno consentito alla polizia locale di avviare gli accertamenti e individuare il presunto responsabile, proprietario dell'auto che era stata vista passare subito dopo l'abbandono. Prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro, la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e la confisca del veicolo.
6: Air show delle frecce tricolori e concerto di Luciano Ligabue. Jesolo ha vissuto un altro fine settimana di eventi importanti. Il sindaco Christopher De Zotti.
8: Le presenze sono state veramente straordinarie, anche il meteo ci ha molto aiutato e ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva.
7: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Bella e Monella.

0: L'ultima canzone, la prima però della nostra seconda ora insieme, 9 minuti dopo le 13, si parla un po' di scuola, queste nuove regole, la bocciatura con il 5 in condotta, l'intelligenza artificiale, hanno confermato anche il divieto dell'uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, cosa che pare sia stata estesa anche alle superiori. Ma allora, una volta quando andavamo a scuola noi, no? Dicevano di non usare il telefono,
1: sì, poi però, lo usavamo lo stesso.
0: Vabbè, ma i professori vedevano che ne so, anche durante il cambio dell'ora c'era qualcuno che magari rispondeva a un messaggio, cioè
1: sì.
0: Il professore vedeva il telefono utilizzato,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: ti
1: certo.
0: Ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
0: Poi io avevo la fortuna anche di avere le lavagne con le interattive, quindi tante
1: io
0: volte
1: no.
0: Magari si passava un link o si voleva far vedere un video, insomma c'erano diversi modi. Al giorno d'oggi è ancora così, giusto? O il professore non può proprio, non può vedere il telefono, se vede il telefono in mano è sanzione.
1: Non ne ho idea. Secondo me è un po' a discrezione del professore e a discrezione ovviamente degli alunni, no? Cioè se io sto assistendo ad una lezione non posso stare lì col telefono. C'era la mia professoressa di geografia che dava via di matto.
0: Sì, appena vedeva i telefonini.
1: Sì, facevamo finta di avere il telefonino in mano con un foglio e veniva, cos'hai là sotto? Ce lo prendeva e invece era un foglio. Per triggerarla.
0: Io ho un ricordo, oltretutto ero piccolino perché ero in terza media e avevo il telefonino, me lo ricordo bene. Prima ora, lezione di tecnica, di tecnica con la professoressa di tecnica, la prima ora, tipo quindi le 8:20, 8:30, suona un telefono.
1: Chi era?
0: Mia nonna.
1: E cosa voleva?
0: Ma che cavolo, ma puoi chiamare?
1: Ma cosa voleva nonna?
0: Ma non me lo ricordo, ma alle 8:30,
1: ciao,
0: avevo 14 anni, ma che mi chiami che sono a scuola?
1: A nonna Maria.
0: E mi hanno sequestrato il telefono.
1: Per colpa di nonna.
0: Per colpa di nonna. Sì.

0: Clara è prima donna, si parla di queste nuove regole dove il 5 in condotta comporta alla bocciatura a scuola automatica, anche se diciamo la verità è difficile che ti mettano 5 in condotta. Cioè io ricordo che avevo 7 in condotta e non lo meritavo, perché forse meritavo qualcosa in meno.
1: Davvero?
0: Primi anni sì, primi
1: un disastro
0: anni.
1: Eri
0: ero vivace,
1: un delinquente
0: vivace. I primi 2 anni di superiori lo ammetto, sì. Poi sono cambiato e se non l'hanno messo a me, che facevo tanto, cioè mi facevo in condotta, cosa devi fare? Cioè,
1: mamma mia, devi minacciare il professore con una pistola, non lo so. Comunque secondo me, cioè, la condotta non deve influire sulla promozione.
0: No. Vabbè, però se sei cafone è giusto che paghi.
1: Vabbè, ma se sono bravo a scuola cosa vuoi?
0: Ho capito, ma devi essere educato lo stesso.

0: E Achille Lauro, la città degli angeli, storia di Bella Monella. C'è chi ti dà ragione, dice: bravo Damiano, l'educazione vale più dei bei voti, la scuola serve ad educare. Secondo me no, la scuola non serve ad educare, serve a farti imparare le cose. L'educazione spetta i genitori a casa.
1: Sì, punto. Va bene, può anche starci il tuo punto di vista, ma fatto sta che la scuola è il posto dove passi più tempo nell'adolescenza o comunque nella fase di crescita. Quindi
0: vero.
1: Tant'è che devi impararla anche a scuola, ovviamente.
0: Certo, certo.
1: Quindi i professori devono insegnarti a comportarti bene, ad essere educato, a non essere un cafone, e quindi se ti comporti male è giusto che vieni bocciato.
0: Va bene.
1: Punto.
0: Fine.
1: Non si può giudicare, va bene? Sei d'accordo?

0: voti e di intelligenza artificiale. Dovremmo anche un po' entrare da quelle parti poi sull'argomento.
1: Esatto, c'è il piano didattico che inizia anche a cambiare, perché le materie di storia e geografia saranno separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
20: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
21: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
21: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
22: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: con lo stato sociale. Abbiamo appena ascoltato Una vita in vacanza.
1: C'era anche Price Paris con Il pagante Giulia e Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea. Sarebbe bello stare sulla Litoranea.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si ritorna con l'argomento scuola, queste nuove regole, la condotta, i telefoni, la tecnologia, l'intelligenza artificiale.
1: Si parla anche di psicologia perché partirà un programma di sostegno psicologico chiamato Ascoltami per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con dei voucher per colloqui individuali gestiti tramite una piattaforma che si chiama Unica. Debutta infine la riforma degli istituti tecnici con nuovi indirizzi legati alla filiera tecnologica.
0: Beh, importante quello che riguarda ovviamente la psicologia, perché è una fascia d'età molto particolare, quindi magari poter avere un esperto che ti consiglia, che ti parla, che ti ascolta, potrebbe essere fondamentale, anche perché poi sono quelli gli anni dove iniziano a prendere le strade.
1: Io mi ricordo che c'era questo spazio ascolto alle medie e anche alle superiori ed è stato molto utile.

0: per quanto riguarda questo avvio scolastico, c'è anche una bella sorpresa che sa un po' da favola quasi, no? Perché c'è questa studente che praticamente fa scuola da sola, giusto?
1: Sì, siamo nelle isole Eolie, a Ginostra, che è un paesino dello Stromboli, che d'inverno conta appena una quarantina di abitanti. Il 10 settembre, quindi qualche giorno fa, la scuola primaria ha riaperto dopo 20 anni per accogliere Aisha, la sua unica alunna.
0: Cioè, incredibile.
1: Ma che bello è!
0: Lezioni private.
1: 6 anni, frequenterà la prima classe da sola, seguita da un'unica maestra per tutte le materie, quindi una scuola che diventa di fatto la più piccola d'Europa.
0: Pazzesco. E pensa all'insegnante che chill, cioè ti pagano per andare a studiare in questo posto e tu hai una sola alunna, non c'è stress, non hai mille verifiche da correggere.
1: Ma sai cosa succede? Siccome appunto ormai, vabbè, lo dico, devo andare lì, è da già il secondo anno che io ritorno a Lipari, dovete sapere che tutti gli studenti delle isole vicine prendono e vanno a scuola a Lipari. Loro ogni mattina prendono la riscafo e vanno a scuola a Lipari. Non ci sono abbastanza appunto studenti per le scuole, invece per lei l'hanno aperta. Radio Bella e Monella.

0: Onda Bash è l'unica cosa che vuoi. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato. L'anno era il 2023. Finisce un'altra ora insieme, pronti perché le chiacchiere non sono finite.
1: Non sono finite perché continueremo a parlare non solo di scuola, ma anche di altre cose. No spoiler.
0: No spoiler, va bene.
1: L'hai visto Zverev?
0: Bravo, bravo, bravo, vinto Zverev. US Open.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora, le 14.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
17: Il 20 settembre torna al Lido di Venezia per la quinta edizione la Venice Lido Beach Trail. Tutti i dettagli dal presidente della Venice Marathon, Piero Rosa Salva. Buongiorno.
18: Eccoci, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
17: Quali sono le novità di questa edizione?
18: Ma allora, innanzitutto la novità è che abbiamo una crescita di partecipazione. L'evento ha avuto successo gli anni scorsi, è stato sempre più gradito e apprezzato, quindi abbiamo superato già i 1.600 iscritti e confidiamo in quest'ultimo decina di giorni di raggiungere i 2.000 partecipanti. Delle due gare che contemporaneamente si svolgono, la 6 km e la 11 e mezzo, che sapete abbiamo due gare in contemporanea, una con la spettacolare diga di San Nicolò e una invece limitata alla zona della spiaggia della Pineta. Comunque, dicevo, la partecipazione è ovviamente un dato importante, siamo orgogliosi grazie alla collaborazione delle autorità locali, del comune, della Venezia Spiaggia che ci ospita e di tutte le autorità e le forze di sicurezza e dell'ordine, si è sempre svolta con grande successo. Insomma. Comunque le gare principali sono sempre precedute da una prova sulla spiaggia per i ragazzini e le famiglie, la Family Run che precede gli eventi principali e che è un momento di festa al quale ci si può iscrivere anche sul posto all'ultimo momento. Quindi Family Run la mattina del 20 e poi a seguire le gare principali.
17: Grazie Presidente, buon lavoro.
18: Grazie a voi.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora c'è

0: territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto e un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

Vise fino alle 18 insieme in solitaria, siamo tornati, un piccolo stop di 2 settimane, adesso si riparte, pian pianino arriveranno anche cose nuove, fresche fresche, quindi preparatevi, però adesso ritorniamo con il riequilibrarci con questo pomeriggio. Ce n'è bisogno, non si capisce se fa caldo, non si capisce se fa freddo, quindi quante cose avrete all'interno delle vostre borse e dei vostri zaini per sopravvivere alla giornata? Beh, la musica ve la regaliamo noi. In questo caso torniamo un po' indietro, neanche troppo, sono solamente 7 anni, il 2019, quindi insomma bisogna tornare pian pianino all'indietro, perché sennò si fa veramente troppo di corsa. Torneremo con Calcutta, quindi ripensate al 2019, cosa stavate facendo? Fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Gemini con Baby Goddamn su Radio Bella e Monella. È tornato il momento di capire quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana. Lo sapete, sabato e la domenica ci sono le Belle Monelle con me e Monica Morgan. In queste ultime settimane ci siamo un po' così rimpallati le cose, ma vi raccontiamo quali sono state le 30 canzoni più ascoltate durante la settimana su Radio Bella e Monella. Beh, adesso è arrivato il momento di raccontarvi, tra tutta la parte quella a livello radiofonica e anche a livello di streaming, quali sono state le canzoni più ascoltate, le canzoni italiane. Alla quinta posizione rimangono sempre lì Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Alla quarta posizione un trio di Fred De Palma, Anitta e De Mischilla con La Testa Gira, una canzone che ce la stiamo portando avanti davvero da tantissimo tantissimo tempo. Terza posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che è una canzone che ha iniziato un po' in sordina e pian pianino ha scalato le classifiche. Insomma, Tommaso Paradiso lo conosciamo benissimo. Seconda posizione per Geolier con Canzone d'amore, e in prima posizione troviamo Shiva con Bugie. Per quanto riguarda questa canzone, è una delle ultime uscite, però il ragazzo, bene o male, sta facendo veramente veramente bene con gli ultimi suoi lavori.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alfa, buon vento su Radio Belle Monella. Adesso, amici, prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece cosa facciamo? Andiamo a vedere quali sono le 3 più utilizzate all'interno dei social. Terza posizione rimane impassibile a tutto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Prima l'abbiamo trovata la terza posizione delle più ascoltate, adesso è l'ultima, ma non per importanza, ma per click, per quanto riguarda i social network. Al secondo posto troviamo proprio uno dei 2 cantanti appena ascoltati, Alfa con Gigi D'Alessio nella loro canzone Genova e Napoli. Alla prima posizione invece la canzone che ha aperto le nostre 3 ore insieme, Parlar d'amore di Seif, con anche il piccolo aiuto, se l'avete sentito, del buon Brescia, che nella nostra rotazione lo sentite anche nella canzone insieme a Giuli con Serenamente. Adesso ritorno alla musica, c'è Laura Pausini.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi. Quindi preparatevi, piccolissima pausa e torniamo.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi prezzi shock?
8: Di più!
7: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più!
7: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,99 euro.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Bella e Monella. Tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un po'. Si truccherò la pila, ma giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Dal 1995 di rotta su Cuba, liberi di, liberi da, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. C'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 in qualsiasi momento. Non ci sono via partenze, colpi di cannone, eccetera, eccetera. Detto questo, di chi stiamo parlando oggi? Stiamo cercando una persona che è nata nel 1960. Ok? Questa persona nata nel 1960 è nata in Sicilia. E attenzione, perché stiamo parlando di un comico italiano che ha fatto anche tanta tanta radio e per anni ha condotto la trasmissione Karaoke. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170. Radio Bella.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita su Radio Belle Monella. Allora amici, abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. Non vi ripeto neanche gli indizi perché siete stati veramente veramente bravi. Andiamo a sentire di chi stiamo parlando.
1: Dica. Ciao da Adele e Concetta.
0: Sì?
1: È Fiorello.
0: Ah, potrebbe essere Fiorello.
2: Rosario Fiorello.
0: Lui è stato tanto preciso.
2: Rosario
0: anche.
2: Fiorello.
0: Esatto, esatto, sì, stavamo parlando di Fiorello.
1: Ciao, è Fiorello.
0: Esatto. Michele. E c'hai ragione Michela. Fiorello, siete stati anche veloci.
1: Fiorello.
0: Sì, assolutamente. Stavamo parlando di Fiorello, quindi bravi tutti voi che l'avete indovinato. A memoria non mi pare che ci siano state risposte sbagliate, quindi 100% bravi. Però c'è stato qualcuno più veloce, quello che ha toccato il cielo con un dito, ovvero Carlotta da Padova, che è stata la più veloce, quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella.

Amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: di Shiva con bugie su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
9: Radio Bella e Monella.
11: Aspetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: Sono le 16.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Radio Bella e Monella, traffico.
16: C'è un aggiornamento della viabilità, bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Melegnano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: maiale da cantare.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutti.

Radio Belle Monella era da un po' che non sentivo questa, così, chiamiamola colonna sonora, e quindi ho detto, ma sì, dai, anche se non c'è Andrea per questo lunedì, ce l'ascoltiamo tutti quanti insieme, perché partono ufficialmente le 2 ore dalle 16 alle 18 con Andrea senza il Wiesel.

Sì, oggi c'è solo Alvise, però insomma per due settimane c'è stato solamente Andrea, quindi non vi preoccupate, domani torniamo a pieno regime. Eccoci qua, dalle 16 alle 18 con tantissime cose da fare e io direi di aprire immediatamente con i nostri titoli di notizie casuali. Quindi preparatevi, ritornano. Abbiamo qua i fogli cartacei, sono circa 400 trilioni e 44 mila le notizie. Vediamo quale verrà fuori. Io direi di andare con la nostra ruota. Oh, eccola qua. Attenzione, sono titoli totalmente casuali, eh. Vediamo cosa verrà fuori. A chi tocca non si ingrugna. Eccolo qua, titolo numero 44. Parliamo di Alice Campello, matrimonio bis con Alvaro Morata dopo la crisi. Voglio rinnovare i voti con i nostri figli e pochi invitati. Quindi rispetto al primo matrimonio che è stato fatto alla Chiesa del Redentore con tante persone, erano in quel di Venezia, questa volta vogliono fare un qualcosa di un po' più privato. È molto bello, insomma, chissà che sia veramente un nuovo inizio per questa bella coppia.

Gattino Romero e Raffaella Carrà con Pedro su Belle Monelle. Attenzione, perché stiamo parlando dei titoli di notizie casuali. Abbiamo già levato il primo, adesso giriamo nuovamente la ruota della fortuna e andiamo a capire quale numero verrà fuori per i nostri 1.700.000 titoli per voi. Attenzione, sta girando. E ringraziamo sempre Jerry, Oh, eccolo qua, numero 784, ha i denti tutti storti e sono brutti da vedere. La risposta di Chiara Ferragni all'hater lascia tutti senza parole. E cosa vogliamo aggiungere? Niente, perché dobbiamo rimanere, come dice il titolo, senza parole. Radio.

0: Diodato, fino a farci scomparire su Radio Belle Monella, ci riporta insieme. E attenzione signori, perché adesso andiamo con il nostro terzo e ultimo titolo di notizia casuale. Attenzione che ci siamo, è l'ultimo. A chi tocca non si ingrugna, lo ripetiamo. Attenzione. Eccolo qua, la notizia è numero 1.000.000, quindi proprio conto tondo. Attenzione, attenzione, Hilary Blasi e Bastian Müller si sono convogliati a nozze. Il vestito e l'infradito della sposa, la festa a Ravello e il look di Chanel Totti. Il sì, pensate, è stato detto a luna di notte. E tutti quanti potremmo anche dire sti cazzi.
1: Non si possono dire parolacce.
0: Lo so.
1: Te lo vieto assolutamente. Scusami. Chiedi scusa al pubblico.
0: Però perdonami, se la sposa era in infradito, erano anche affari suoi. È comunque estate, adesso io non so quanti gradi facessero a Ravello. Il look di Chanel Totti, se l'è scelto lei o si è fatta vestire da qualcuno, e il sì che venga detto a luna di notte, secondo me è perfetto anche per gli invitati, perché comunque c'è un leggero freschetto che non fa mai male.
2: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso, Vivere a colori su Belle Monella chiude questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con il nostro Matteo Monti e gli anni, a tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e Monella. E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni e Carmen Consoli con l'appuntamento in negrita. Che rumore fa la felicità? E in conclusione i Litfiba con Spirito Libero. Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Oh amici, 16:44 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Mi è venuta in mente una piccola domanda da farvi adesso al 393-7366-170. Già ieri pomeriggio, domenica, ti metti un attimo in divano, magari dopo aver pranzato e tutto, e guardi la televisione. Ecco, io ieri mi sono concentrato sulla TV generalista, ok? Quindi i primi canali sostanzialmente, e non ho trovato un qualcosa che mi appassionasse, ecco, mettiamola in questa maniera. E quindi tendenzialmente cosa ho fatto? Ho fatto un passo indietro, ricordando cosa vedevo io in quelle ore, bene o male, da bambino. E la domenica tendenzialmente, magari quando sei più piccolo, segui ancora di più il calcio, e bene o male cosa c'era la domenica nei canali principali? C'erano quelli che calcio e 90° minuto, ok? Che ti faceva vedere tutti i gol. Adesso è impossibile farlo la domenica, perché il campionato, la giornata parte dal venerdì e finisce poi il lunedì. Quindi per vedere tutte quante dovresti farlo magari, che ne so, il lunedì sera o il martedì. Però io vorrei così chiedere a voi al 393-7366-170 il programma che rivorresti in onda già da oggi, quello che ti appassionava vedere. Il mio sarebbe 90° minuto, anche quelli che il calcio mi piacerebbe, però di più 90° minuto. Quindi 393-7366-170, il programma che rivorresti in onda già da oggi.

0: Dal 2013 ne fa molto calmo su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 chiedendovi quale programma televisivo vorresti di nuovo in onda già da oggi. Quello che magari da piccolino ti appassionava di più, quello che ovviamente non stanno magari più facendo. Io avevo portato così l'esperienza di ieri pomeriggio che in divano stavo guardando un po' di televisione, stavano parlando sì di sport, ovviamente in Italia sappiamo, a meno che non ci siano grandi eventi, però comunque grande spazio viene dato al calcio, e mi sono detto cavoli, a quest'ora una volta mi facevano vedere tutti i gol della giornata, adesso invece devo aspettare altre 48 partite per far finire la giornata di campionato. Quindi il programma TV che rivorresti in onda già da oggi, ad esempio, c'è lui che dice il gioco delle coppie, facevano domande alla lavagnetta, rispondevano prima la moglie e poi il marito e alla fine le confrontavano, la guardava insieme ai suoi genitori, tipo il colore preferito, il piatto preferito e tanto tanto altro, tipo il giorno anche del loro primo bacio. Chissà chi rispondeva nella maniera corretta e chi no, e chissà quanti imbarazzi saranno sicuramente venuti con questo programma televisivo. 393-7366-170. Torniamo indietro nel tempo con la nostra memoria. Il programma televisivo che oggi non c'è più, ma che rivorresti in onda già da oggi.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gali, Good Times su Belle Monella, chiude anche quest'ora insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma il programma TV che rivoresti in onda già da oggi al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Bella e Monella.
14: Lasciami stare, sono white girl wasted.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17:02.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In particolare tra le piccole imprese italiane si assiste ad un allungamento sistematico dei tempi di pagamento imposto dalle grandi aziende committenti del settore privato. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'ufficio studi di CGA.
17: Nel secondo trimestre del 2026 solo il 42% delle transazioni tra imprese è stato pagato alla scadenza. Le microimprese sono quelle più puntuali, mentre le grandi imprese si fermano ad appena il 21%. A livello territoriale, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto hanno i pagamenti più puntuali.
16: 20.000 gli spettatori che hanno partecipato al Festival della Politica a Mestre. Già si lavora all'edizione del prossimo anno. A Mogliano Veneto, Treviso, invece, la prima MJN Run, corsa benefica a favore dell'Istituto Oncologico Veneto, svoltasi nel fine settimana. Il sindaco Davide Bortolato.
18: Lo slogan della corsa era: non importa quanto corri, ma importa perché lo fai, e lo scopo appunto benefico è stato bello. Noi stiamo promuovendo sempre di più eventi di questo genere e tra l'altro la partenza e l'arrivo della nostra piazza, riqualificata da poco e pedonalizzata da poco, ha aiutato e aiuta eventi di questo genere.
16: È tutto.
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella.

0: applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope su Radio Belle Monella aprono la terza ed ultima ora insieme in mia compagnia. Ciao a tutti quanti, io sono Elvise. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 del programma che attualmente non è più in onda. Parliamo di programmi televisivi, ma che vorresti di nuovo in onda già da questa sera. Ok, perché prima parlavamo, ieri mi sono seduto sul divano, la domenica pomeriggio ho acceso la televisione e non ho visto programmi che mi stessero appassionando più di tanto, però mi ricordavo che a quell'ora lì, la domenica pomeriggio, c'era il 90° minuto che faceva rivedere tutti quanti gli highlights delle partite di campionato, eccetera eccetera, e quindi ho detto: ma voi invece avete un programma che vorreste rivedere adesso su un qualsiasi canale televisivo, non deve essere per forza la TV, generalista, eccetera eccetera. Dica.
1: E che dire di Giochi senza frontiere? Bellissimo, quello Giochi, era il mio preferito.
0: Giochi senza frontiere, tocchi un nervo scoperto per quanto mi riguarda, perché la conduzione c'è stato Fabrizio Frizzi, quindi insomma un grande per quanto mi riguarda, quindi per sempre sì, mi verrebbe da dire anche quello. Poi c'è anche Rossana che dice: il pranzo è servito. Quindi insomma pian pianino stanno venendo fuori questi programmi televisivi. Qual è il tuo? Quello che rivorresti oggi in onda? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin con Francesca su Radio Belle Monella. Allora, vi sto chiedendo al 393-7366-170 il programma televisivo che vorresti in onda già da questa sera. Ovviamente parliamo di programmi televisivi che non vengono più fatti vedere, e qua mi vengono fatti anche dei gesti di petti, non credo maschili. Dica! Pronto?
1: Luca da Mantova.
0: Vai.
1: Innanzitutto vorrei che i film la prima serata iniziassero alle 20:30.
0: Questo è chiedere un po' troppo.
1: Non più alle 21:45 o cos'altro.
0: Sì.
1: Poi un programma che mi interesserebbe sarebbe Colpo Grosso.
0: E te pareva.
1: Ciao.
0: Era proprio quello che mi veniva mimato qui in studio da un gentile ospite, ed è Colpo Grosso. Quindi insomma vedo che tra il WhatsApp e il pensiero qui dentro la linea è sempre quella.
2: Radio Belle

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Belle Monella, continuate a raccontarci qual è il programma televisivo che rivorresti in onda già da questa sera. Ad esempio, c'è chi dice: quando ero piccola alla scuola elementare, mentre mia mamma stirava, io facevo i compiti e guardavo Doppio Slalom con Corrado Tedeschi. E poi c'era anche chi:
1: mi piacerebbe rivedere Indietro tutta per sempre. Quanto mi piaceva quella trasmissione.
0: Per sempre, Indietro tutta per sempre, da mezzanotte fino alle 23:59, questo programma per lei, va bene.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mamma non mamma su Radio Bella e Monella chiude anche questa mezz'ora insieme il programma televisivo che rivorresti in onda già da oggi al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i Pooh con Un attimo ancora, Rocco Hunt e Noemi con Oh My, in conclusione Fred De Palma con Barrio Lambada. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, sempre più alto, sempre più bello, sempre più bravo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento aperto ormai un'oretta fa al 393 7366 170, del programma che rivorresti in onda già da oggi. Parliamo di programmi televisivi. Allora, c'è chi dice Giochi senza frontiere, ok, il prezzo è giusto, il pranzo è servito, e poi aggiunge anche Che infanzia. Hanno rifatto tanti di questi programmi, ma non sono neanche lontani parenti degli originali, quindi Leonardo ci mette anche un po' di critica, però in effetti non posso neanche dargli torto, mettiamola in questa maniera. Cioè, secondo me, quando un programma alla fine lo vai a dismettere, è inutile magari dopo anni riesumarlo, perché ovviamente una persona si è fatta un'idea anni e anni prima, e quindi sicuramente mi viene un po' in mente quando ci sono i fuochi d'artificio, no? In questo caso faccio riferimento al Redentore, festa di Venezia, che c'è il veneziano medio che dice sempre erano meglio quelli dell'anno scorso, lo dicono per simpatia, però più di qualcuno sicuramente lo dice in maniera veritiera. Ecco che questo mi sovviene proprio per quanto riguarda anche i programmi televisivi.
2: Il Festival Bar!
0: In effetti, beh, adesso ci sono tante rivisitazioni, no, del Festival Bar, secondo me, per quanto riguarda anche tutti quei premi che vengono dati a nome anche delle radio, perché ci sono tante radio che, insomma, lo vediamo in giro per la televisione, che fanno queste, diciamo, gare, ok, che poi alla fine ricevono i premi i cantanti che si esibiscono sul palco. Quindi una sorta di Festival Bar forse c'è, ma non il vero Festival Bar.
1: Radio Bella e Monella.

0: diciamo che casca a fagiolo questa canzone del 94 di Ambra con T'appartengo, per chiudere l'argomento di prima. Guarda, in conclusione l'ultimo messaggio che è arrivato dice: non è un programma ma Carosello sarebbe bello rivederlo. Beh, sicuramente ti va a tagliare tanta tanta pubblicità, perché insomma ci ricordiamo una volta il Carosello era proprio dedicato a questo, con pubblicità più lunghe. Ma vi devo ricordare una cosa molto importante, perché domenica 20 settembre, quindi questa domenica, torna la Montebellune in Rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 chilometri a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Belle Monella è media partner dell'evento e sarà lì presente con l'animazione, musica e energia a accompagnare questa speciale giornata. Quindi se ti vuoi iscrivere vai su montebellunainrosa.it e puoi partecipare assolutamente anche tu. Montebelluna in Rosa, insieme un passo alla volta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Arisa con Sincerità su Radio Bella Monella chiude le nostre tre ore insieme. Domani ritorniamo come sempre, come al solito, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara, che proseguirà fino alle 19. Oggi però c'è Rocky dalle 18 fino alle 21, quindi
1: fortuna.
0: Un bel sospirone tutti quanti e una buona serata.
1: E non cambiate radio.
0: Ciao, ciao, domani
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
11: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
17: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Radio Bella e Monella.
18: Siamo come Gioia Bamba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
19: Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di tre punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Ok.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ciao raga, sono Aeolina, e di Eros con la faccina.

0: euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Flamenco Paranoia, ancora in modalità estiva lui, non si stanca mai, non si stanca mai di cantare, non si stanca mai di farci sembrare che tutto stia andando molto bene. In realtà le temperature stanno un po' scendendo, quindi ecco, siamo molto contenti per questa cosa qui. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle Monella, dai che è lunedì 14 settembre, le 18.08 dal nostro orario, dal nostro PC meraviglioso. Salutiamo e ringraziamo Alvise che tornerà appunto domani, ma domani tornerà anche Ferrara, sentite la mia voce, sì, sono sempre quello che vi accompagna ogni sera qui su Radio Belle Monella dalle 19 alle 21. Oggi invece starò qui un'ora in più, ok? Sarò in sostituzione di Andrea Ferrara, che sicuramente, chissà, se la starà spassando, sì, perché ogni tanto non si presenta al lavoro. Lui fa così, fa un po' come gli pare. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, per commentare anche le notizie che daremo e che vi darò, perché poi giustamente abbiamo tre ore. Sono tante, saranno lunghe, però ci divertiremo, dai, ci divertiremo. Allora facciamo così, visto che di cose ne abbiamo tante da dire, vi mettiamo un po' di musica. Dal 2003, Cesare Cremonini con Padre Madre. Radio Bella Monella.

0: La voce di Clara e il suo disco Nero Gotico qui su Radio Belle Monale alle 18:15 ormai di questo lunedì 14 di settembre. Piccola novità solamente per oggi, perché magari c'è qualcuno, anzi ci sarà sicuramente qualcuno che si è appena collegato, avrà timbrato il cartellino alle 18, avrà fatto la pausa caffè, magari sta andando a fare aperitivo con qualche suo collega e se è appena salito in macchina sta sentendo questa voce qui. Ciao, sono Rocky, per questa sera starò insieme a voi da adesso fino appunto alle 21. Poi dobbiamo fare anche un saluto.
1: Ciao Radio Bella Manella, buonasera. Madonna. Ciao Rocky, lo speaker di Radio Bella Manella più giovane d'Italia.
0: Che poi?
1: Ciao da Giovanni Risla.
2: Ciao.
1: E dall'Alessandra.
0: Va bene, grazie mille, un saluto anche a voi. Però una cosa che non ho capito molto bene: un saluto al giovane, allo speaker più giovane d'Italia, allo speaker più giovane di Radio Belle a Monella. Quindi non si è capito praticamente nulla. Però vabbè, l'importante è salutarsi. Tra pochissimo partiamo con il primo topic, mettiamo un altro po' di musica. Giuliano Palma, Blue Beat con Tutta la mia città. Radio

La voce inconfondibile di Gaia, bossa nostra, qui su Radio Belle Monella. Ciao a tutti quanti, sono Rocky e direi di partire con il primo topic del giorno, che riguarda soprattutto a tutte quelle persone che si mangiano sempre qualcosina in macchina, quello snack, quel sacchetto di patatine, quei biscotti, o si bevono magari la bottiglietta d'acqua, la lattina non alcolica, e poi cosa fanno? Invece di buttarla nel cestino, la lasciano lì, in macchina, e utilizzano la macchina come piccolo magazzino, come cestino temporaneo. Con il tempo poi si accumulano questi oggetti che ci dimentichiamo di togliere o che rimandiamo anche di buttare, quindi si crea veramente un disastro all'interno della macchina. Vi sto dicendo questo perché capita sempre a me, capita molto spesso, che ogni tanto magari mi bevo quella lattina di tè, quella lattina di Coca-Cola, insomma, e che faccio? Invece di portarla via con me appena scendo dalla macchina, la lascio lì. Infatti proprio una, ce n'era una la ferma ieri sera, una lattina, che mi diceva, mi guardava: ma non ti sembra il caso di buttarmi via? Vuoi lasciarmi qui sotto il sole? In realtà mi dimentico, non è che non c'ho voglia di buttarla via, però mi dimentico, quindi la lascio lì. Ogni tanto mi ricordo di avere della spazzatura, perché poi non solamente lattina, anche fazzoletti buttati in giro, pacchetti di fazzoletti, felpe, magliette di miei amici che se le dimenticano in macchina mia, e quindi cosa fanno? Rimangono lì per tanto tempo. Allora al 393-7366-170 volevo chiedere anche un pochettino a voi, tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, se vi va, di dirmi quali sono quegli oggetti che dimenticate più spesso in macchina e che lasciate lì per molto tempo. Pensateci, intanto ci sono i Negro Amaro dall'anno 2020 con Contatto.

0: il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

La voce inconfondibile questa volta era quella di Elisa con Amore qui su Radio Belle Monella. Sono le 6:30, la prima mezz'ora è andata, però abbiamo ancora un sacco di tempo, soprattutto per discutere di tutte quelle cose, di tutte quelle cartacce, di tutte quelle bottiglie di plastica lattina che vi dimenticate molto spesso in macchina. Infatti al 393-7366-170 vi stiamo domandando, tramite messaggio scritto oppure vocale potete dare la risposta, e come volete, come preferite voi, quali oggetti dimenticate più spesso in macchina e lasciate lì per molto tempo. Magari non lo fate neanche apposta, non si sa.

0: Carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
10: Tanto altro da scoprire.
9: Cosa aspetti? Scaricala.
11: Vuoi prezzi vuoi prezzi shock?
12: Di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresci con Serenamente. E noi serenamente apriamo la seconda mezz'ora insieme a questo Radio Belle Monella. Ciao a tutti quanti, per chi si fosse appena collegato, sono Rocky, sarò in sostituzione di Andrea Ferrara almeno per la serata di oggi, e andremo avanti fino alle ore 21. Nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo di tutte quelle cose, tutti quegli oggetti, di tutte quelle spazzature, no, che vi dimenticate in macchina, e quindi la macchina diventa una sorta di cestino 2.0, un piccolo magazzino, un cestino temporaneo. E al 393-7366-170 vi ho chiesto quali oggetti dimenticate più spesso in macchina e che lasciate lì per molto tempo, perché poi sappiamo che le cose che si trovano più spesso in auto possono essere divise in due categorie: tutte quelle cose, tutti quegli oggetti che non buttiamo per pigrizia, quindi magari come scontrini, ricevute, bottiglie di acqua, fazzoletti usati, mascherine, insomma tantissime altre cose piccole che hanno meno importanza, e cose un po' più grandi, e infatti vengono definite come cose che dimentichiamo per distrazione, come per esempio occhiali da sole, portafogli, ombrelli, borse, valigie, insomma tutte quelle cose che hanno anche un po' più di importanza. Per esempio c'è lei che ci scrive: tutto rimane dentro la mia macchina, però nel dietro del sedile tengo sempre una maglietta di Belle Monella, non si sa mai che serva, e anche il cappellino. Hai capito? Ma sei una brava persona te, quelle cose li guarda, puoi lasciarle lì per sempre, va bene lo stesso. 393-7366-170 se vi va, tramite messaggio scritto oppure vocale, di dirmi quali sono quelle cose che vi dimenticate spesso in macchina, un po' per distrazione ma un po' anche perché magari non ve ne frega nulla, dite ma sì, anche se rimangono lì che problema c'è.

0: uccidendo se anche tu in realtà non
1: sei. È una cosa comune comunque, capita proprio a tutti quanti di dimenticarsi, di lasciare le cose lì in macchina, lì buttate, che siano lattine, che siano cartacce o che siano anche, come dice Sony al 393-7366-170, cacciaviti, una pila, un metro. Dice vabbè, non si sa mai che servano, eh sì, poi sappiamo benissimo che questi oggetti qui sono cose che in futuro riutilizzerai, però le cartine, magari anche le chewing gum attaccate alla macchina, perché ne ho viste di tutti i colori negli anni, mamma mia, che non sto qui a raccontarvi. Ecco, quelle cose lì probabilmente sarebbe meglio buttarle via subito, non lasciarle in macchina e dire oh, mi sono dimenticato, è vero, forse devo buttarle via. Eh sì, che poi la cosa più brutta cui stavo pensando è che poi ci sarà anche altra gente in macchina tua. Dici vabbè, finché lasci il pacco di fazzoletti lì in bella vista va bene, ma finché inizi a lasciare ciabatte, scarpe, carte, fazzoletti sporchi o comunque altre cose, la gente entra in macchina, vede la macchina sporca e dice ma si può fumare in macchina tua? Ma non è che posso mangiare anch'io qualcosa in macchina tua? Perché poi si comportano di conseguenza, vedendo anche un po' la situazione dell'interno della tua macchina. E quindi tu gli rispondi anche sì sì dai, tanto devo ancora lavare la macchina, funziona sempre così. E quindi abbiamo capito che lasciare le cose in macchina per troppo tempo sono delle cattive abitudini.

0: Erano Maze, Salme e quella pesce con Cattive Abitudini qui su Radio Belle Monella. Torniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di questo discorso qui molto interessante che riguarda praticamente tutte quelle persone, ma un po' in generale, ecco, tutte quelle persone che lasciano le spazzatura in macchina, lattine, cartine, eccetera. 393-7366-170. Vi è mai capitato anche a voi, magari comuni mortali, di lasciare cose in macchina per tanto tempo? Perché magari vi dimenticate, ecco, piccoli errori di distrazione. Può succedere. Intanto ci ascoltiamo i Los Locos by Robby Borillo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, mi raccomando, perché i tormentoni, i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, mica vanno in pensione o perché l'estate sta finendo, finiscono, eh? No, anzi, ci aiutano proprio a ricordare quei bei momenti dell'estate. Dico bei, bella, belli di gruppo, Bella e Monella, perché oggi il tema della giornata è proprio la bellezza, perché ascolteremo Bella di Jovanotti, per cui più bella di così, e poi Raff, Sei la più bella del mondo, cioè proprio c'è il bella dappertutto, la Bella e Monella, la Belle di gruppo, bello nei nostri titoli, per cui evviva la bellezza, evviva i belli di gruppo. Io sono Robby Borillo e vi auguro buon ascolto.

0: con Sei la più bella del mondo. E a proposito di bella, bella anche di Jovanotti, che ha avuto decisamente il weekend scorso un grandissimo successo al Circo Massimo a Roma con il suo spettacolo, che veramente io non l'ho visto purtroppo dal vivo, ma tutti mi hanno detto che è uno spettacolo veramente incredibile. Uno spettacolo come quello dei nostri tormentoni, che tutti i giorni vanno in onda qui su Radio Bella Monella. Io sono Roby Borillo dello Sloco, se vi do appuntamento a domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,99 euro.

0: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
10: Radio Bella e Monella.
12: Aspetti di scendere, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora le 19:02.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione.

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bella e Monella, tutto.

ero in anticipo oggi, questo sarebbe il mio orario. 19.09, Francesco Gabbani, Summer Funk, qui su Radio Belle Monella. Però vabbè, dai, direi di aprire la nostra seconda ora ufficiale insieme. Qui su Radio Belle Monella si arriva fino alle 21. Per chi si fosse appena collegato, sono Rocky, sono qui da un'oretta. E non è colpa mia, no, è colpa di Ferrara che ha deciso di prendersi ferie pure oggi, hai capito? Ma chissà, me lo stavo proprio domandando adesso, se Ferrara è uno di quei ragazzi che lascia sempre le monnezze in macchina, no? Perché stavamo parlando di questo durante la nostra prima ora, di tutte quelle monnezze, cartine, oggetti che lasciamo in macchina, un po' perché magari ci dimentichiamo di buttarle via, un po' anche perché magari ci sono oggetti che ci servono, perché non necessariamente tutto quello che lasciamo in macchina va poi buttato via. Perché poi, per esempio, al 393 7366 170, c'è gente che ci scrive tramite messaggio scritto e dice: sì, io in macchina lascio sempre le cose più importanti, quelle che riutilizzerò, come per esempio la maglia di Belle Monella, il cappellino o anche altri aggetti.

leggi come martello, insomma, cacciaviti e tutte queste cose qui. Invece c'è altra gente che scrive: ma sì, ogni tanto in macchina le bottigliette d'acqua vuote io le lascio, ma non perché le voglia lasciare lì, perché me ne dimentico. Poi invece altro, Lara, che per esempio scrive: ciao, sinceramente sono alibita, io in macchina non lascio proprio niente, ecco, un ombrello casomai, ma basta, rifiuti zero, sono una ragazza pulita. Ma in realtà è giusto tenere sempre l'ordine, perché poi lasci un sacco di cose in macchina e si crea una specie di discarica 2.0 e non va bene, secondo me. Però dai, meglio ascoltarci un bel disco adesso, dai.

Io Biagio Antonacci con You and Me qui su Radio Belle Monella, alle 19:18 minuti, e stiamo ancora continuando a parlare di quelle monnezze. Ragazzi, ragazze, dai, bisogna buttare via la spazzatura, non bisogna mai lasciarla in macchina, anche perché sennò poi puzza, arriva altra gente, sale in macchina, vede la tua macchina disordinata e dice: ma dove sono finito? In un centro di discarica? Beh, probabilmente sì, se sei uno ovviamente che lascia gli scontrini, cose piccole, va bene, ma se lasci cose grandi come felpe, giacche, scarpe, tacchi, trucchi, polvere, insomma, quelle cose lì forse è meglio evitarle, bisogna buttarle via, se non ti servono, oppure le riporti in casa. Però tendere ad accumulare oggetti e rimandare il momento di buttarli è un comportamento molto comune, e la maggior parte delle volte non è semplicemente pigrizia, assolutamente, spesso dipende anche dalle nostre emozioni, un po' dalle nostre abitudini, anche dal modo in cui magari prendiamo certe decisioni, perché ogni tanto la vediamo lì e diciamo: ma sì, dai, quasi quasi la butto via dopo, se è una cosa comunque che non serve. Invece se sono cose che servono poi anche in un futuro, giustamente, allora sì, puoi farlo, perché dici: la lascio qui perché chissà, magari domani piove, c'ho un ombrello in macchina, domani piove e quindi l'ombrello mi servirà. È una cosa normalissima. Poi soprattutto, cioè, pensateci, noi siamo gente che lavora, cioè torniamo sempre a casa stanchi la sera, anche una bottiglia vuota sotto il sedile, facciamo comunque fatica a buttarla via, la lasciamo lì, ma sti cavoli.

Le 19.25, Achille Lauro con La Città degli Angeli. Beh, sarebbe anche ora di trasformare la tua macchina nella Città degli Angeli, quindi prendi la monezza che hai lasciato in macchina, le lattine, le bottiglie vuote e buttale nel cestino. Guarda, sarebbe perfetto per fare uno spot pubblicitario di pulizia, ok, per le macchine, però in realtà sto facendo la radio e continuerò a fare la radio. Perché ho detto questo qua? Perché si fosse appena collegato appunto a questa radio, stai ascoltando Radio Bella e Monella, stiamo parlando appunto delle abitudini che abbiamo un po' tutti quanti, quella di aprire magari il cioccolatino, di aprire la bottiglietta e pam, di buttare la spazzatura in macchina. Bravi, giustamente bisogna rispettare l'ambiente, non vanno buttate fuori dal finestrino, capito? Però insomma non è neanche il caso di lasciare lì per troppo tempo, anche perché sono cose veloci, cose che prendi e butti via nel cestino. Se sei arrivato a casa puoi farlo, non è mica difficile. Però insomma, perché succede questo? A volte rimandiamo perché non abbiamo voglia di decidere cosa fare con un oggetto. Il problema sta quando vediamo troppe cose che si accumulano nelle nostre macchine, ne facciamo una sorta di abitudine, no? Ci abituiamo e quindi di conseguenza passano i giorni ma la tua macchina non sarà mai più pulita. Quindi c'è una soluzione a tutto ciò, ci sono alcuni piccoli metodi che possono aiutarci. Quindi per esempio, regola dei 2 minuti: se una cosa richiede meno di 2 minuti facciamola subito, ecco, falla subito. Seconda regola, non pensare ai soldi già spesi. Se un oggetto non ci serve più, tenerlo non ci farà recuperare i soldi che abbiamo speso. Terza e ultima regola, fare una foto, ecco, l'oggetto che è brutto, brutto, brutto, lì abbandonato. Se un oggetto ha un valore affettivo, possiamo fotografarlo e conservare il ricordo senza dover tenere necessariamente l'oggetto. Madonna!

0: tanto passa anche Safe qui su Radio Bella Monella con Buona Domenica. Gentilissimo, guarda, lunedì, domenica era ieri, insomma, magari ti sarai trasferito da qualche parte in vacanza, c'è uno strano fuso orario. Vabbè, dai, l'importante è che tra pochissimo torniamo e ci ascolteremo subitissimo i tre dischi selezionati da Matteo Monti. State qui.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso. Senti qua.
14: Perché no? Del gusto è la prova.
15: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce dal latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 20.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella
1: e Monelli. E grazie a Matteo Monti per averci appena fatto sentire il disco di Takagi Ketra, Tommaso Paradiso e Lisa da sola in the night. Nel mezzo Mahmood con Soldi e ad aprire con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
0: Bella e Monella.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, le 19.41. Ciao, sono Rocky. Intanto sono qui anche per ricordarvi l'appuntamento targato Radio Bella e Monella di questa domenica 20 di settembre, perché appunto torna Montebelluna in Rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella e Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Quindi, se vi va, iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipate anche voi. Montebelluna in Rosa, insieme, un passo alla volta. Quindi scansa fatiche, dai, che sono solamente o 5 o 10 km. Camminata, potete pure camminare solamente.

Correva l'anno 2010, Emma, con calore qui su Radio Belle Monella. Attenzione perché sicuramente proverete un sacco di calore se andrete a partecipare alla nostra Run 51. Perché domenica 27 l'aeroporto di Istrana, in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51. 10 km competitiva FIDAL oppure 5-10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner della 51 Run e noi saremo presenti sul posto con tutta la nostra animazione, gadget, musica, energia e tanto divertimento. Quindi iscriviti subito su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola. E qui su Radio Belle Monella ascolta il disco di Annalisa che si chiama Esibizionista alle 19:49.

0: sempre buono il profumino del whisky, è buonissimo, buonissimo. Sapete cosa è meno buono? Sentirsi la puzza di topo morto sotto il naso, perché poverino, una persona successa, se l'ha portata dietro per tanti anni questa sindrome di riferimento olfattivo. Però ne parliamo tra pochissimo, anche perché abbiamo appena concluso la nostra seconda ora. Dai, ne abbiamo un'altra,
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
15: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
15: Quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
0: Le 22.
16: Radio Bella e Monella, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
18: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Picchi diffusamente di 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: mondiale da cantare.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il treno alta velocità.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella. Suona.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Kids con Mal di Te in questo bel lunedì mattina. Allora saluti a tutti quelli che ci ascoltano e che sono stati a trovarci in questo weekend. Ma parliamo di Angelina Jolie, che ha annunciato a 51 anni un cambio vita.
1: Eh sì, ha detto: sai cosa, mi sono rotta della villa di Hollywood, di tutti questi contenziosi con Brad Pitt eccetera eccetera eccetera, voglio diventare nomade,
0: basta,
1: così, basta.
0: Quindi
1: tutto.
0: Vende la casa di Hollywood e la vende per una cifra che sta attorno ai 30 milioni di dollari,
1: sì.
0: Quindi insomma due soldi li ha messi via anche lei, e poi farà le sue missioni umanitarie, lei è testimonial, no, per i bambini, rifugiati,
1: certo,
0: tante cose, e con i suoi sei figli che sono nel frattempo diventati tutti maggiorenni,
1: sì.
0: Quindi lei ha aspettato che tutti fossero maggiorenni, andrà a vivere, a quanto pare farà base a Vienna, voi direte perché, chi può dirlo, e poi ha una casa in Cambogia e quindi si smezza fra Vienna e la Cambogia,
1: sì,
0: un po' come te fra Soligo e Montebelluna.
1: Beh, non proprio la stessa cosa, anche perché non so il tenore di vita che adotterà.
0: Beh, insomma,
1: la cara
0: un po' diverso,
1: Jolie,
0: su,
1: sarà
0: immagino,
1: leggermente
0: però,
1: diverso,
0: ecco.
1: È una nomade a 5 stelle,
0: ecco,
1: potrebbe,
0: sì,
1: essere così adesso,
0: mi
1: non lo so,
0: sì.
1: Anche se lei mi sembra una di quelle che potrebbe partire, andare nella capanna
0: con lo zaino,
1: sì, sì,
0: darebbe,
1: sai che è sempre stata
0: qua
1: un po' alternativa. Allora facciamo così, facciamo una sorta di gioco, anche voi questa mattina cambiate vita totalmente, ricominciate da zero, cambiate lavoro, cambiate luogo dove siete, dove andate a vivere, cioè fareste i nomadi come Angelina Jolie in giro per il mondo, oppure volete stabilizzarvi, vorreste stabilizzarvi in qualche luogo particolare.
0: E dove? Raccontatecelo e cantateci anche la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram, cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 6 minuti per mandarci le vostre canzoni.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
2: è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: trasferireste, fareste mai i nomadi come Angelina Jolie, che ha detto: io vendo casa mia a Los Angeles, i figli sono grandi, adesso vivrò fra Vienna e la Cambogia.
1: Sì.
0: Però mi sposterò anche un po', insomma, vivrò un po' il mondo.
1: Sentiamo lei.
2: Allora, se avessi anch'io una villa da 33 milioni di euro da vendere,
0: certo,
2: altro che, se farei la nomade.
1: Eh sì, hai quindi visto? Farebbe come Angelina Jolie.
0: Basterebbe, dice, un attimo di fondo per la sicurezza della tua pensione, insomma, sistemi quella e sei a posto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buona settimana, Bella e Monella, per ascoltare la canzone che fa. Butterò questo enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Grazie mille, ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

ti chiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ma che poesia in questo lunedì, grazie alla nostra ascoltatrice che l'ha scelta.
1: Esatto, una canzone intramontabile. Voi fareste come Angelina Jolie, cioè intraprendereste un percorso, cambiereste vita totalmente per fare i nomadi? Raccontateci. Volete,
0: volete anche cantare una canzone dei nomadi? No,
1: no.
0: Scherzo, dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco, si zucchero la fila là, laggiù.
12: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Antonello Cerri sempre presente con un mix superlativo come sempre.
1: Sì, Jake La Furia con il party, Toto Cutugno versus Martin Solveig, l'italiano intoxicated, ed Enzo Carrella con Barbara. Salutiamo il nostro Ciccio Bello superstar che ho visto anche lui sto weekend. Ho visto un sacco di gente sto weekend.
2: Oh, italiano, sì. La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando e vi stiamo chiedendo se anche voi fareste la stessa scelta di vita di Angelina Jolie, che a 51 anni ha detto io vendo tutto, vendo la mia villa di Hollywood, non voglio sapere più niente di nessuno e vado a fare la nomade.
1: Villa tra l'altro molto nota la sua, perché è stata prima di lei la villa di un altro famosissimo personaggio dello showbiz americano, e lei la possiede da sempre. Lei sai che è figlia di un attore molto famoso, quindi è una che è nata lì, no, in quel contesto, e è sua da sempre. La vende sui 30 milioni di dollari in questo momento, più o meno la quotazione è quella.
0: Se siete in cerca di casa,
1: magari, se vi piace un po' la dimora storica cinematografica, capito, potrebbe essere casa vostra. La domanda è se voi a un certo punto della vita vorreste fare i nomadi. Poi la Eli, che è esperta anche peraltro laureata in cinema, ci racconterà di un film.
0: No, ma ce ne sono tantissimi.
1: Ma ci racconti di quello lì che mi piace come idea. Intanto sentiamo lei.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazze, sono la Fiore. Io farei la nomade. Con un bel camper 5 stelle naturalmente,
1: certo,
3: giusto per non farsi mancare nulla, ma girerei ovunque, tutto il mondo, tanto non si lavora, quindi si può fare quello che si vuole. Ciao.
1: Ciao, che nella nostra testa è la vita di ogni pensionato, in realtà i pensionati mi dicono che non sia così.
0: Sono impegnatissimi.
1: Ecco, vero?
4: 393 73 66 107

0: Siamo alla Versanico Spacca Cuore. Allora ho appena deciso io, contro la volontà della mia socia, che da oggi in poi faremo una rubrica una volta a settimana in cui la Eli vi racconta un film.
1: Sì, ma devo oggi... guardarle adesso, devo scrivermi a tutte le piattaforme. Perché sai che uno deve pagare adesso per vedere i film.
0: Devi pagare qualsiasi roba, dopo devi ricordarti le password.
1: Sì,
0: devi scaricare già quello. Che già è un casino fin là, insomma, ok. Ma oggi non siamo preparate, chiaramente, perché l'abbiamo scoperto ora che avremmo voluto che Elisa facesse questa cosa, ma lei vi racconterà Nomadland.
1: No, velocemente, due parole proprio.
0: Vai.
1: È un film interessante, è uscito nel 2020, tra l'altro siamo reduci, no, dalla mostra del cinema, e quello vinse anche diversi riconoscimenti, tra cui miglior film. E è questa donna che a cui muore il marito, rimane senza un lavoro e decide, è costretta a fare la nomade, quindi prende un camper anche un po' scassato e inizia a girare un po' tutta la zona degli Stati Uniti. Incontra delle persone, fa dei lavori saltuari, cerca di destreggiarsi per questa che diventa però alla fine una vera e propria scelta di vita, quindi cambia radicalmente, un po' come tenta di fare Angelina Jolie.
0: Ecco, un po'
1: non
0: diverso,
1: proprio alla stessa maniera,
0: diciamo,
1: ma...
0: forse la signora qui del film non c'aveva 33 milioni di dollari, 30 milioni
1: no,
0: di dollari
1: proprio niente
0: nel conto corrente, però insomma, ecco, diciamo un po' la filosofia sarebbe quella.
1: Però guardatelo, ecco, un film non recente, perché parliamo del 2020, sono passati 26 anni ormai, mamma mia,
0: adesso classico. Voglio vederlo anch'io,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: parlami così.
1: Finalmente ho capito che non sono passati 26 anni.
0: Ma 6 anni? Ma è laureata in cinema, non in matematica, sennò questo è da un'altra parte.
1: Da 2026-2020 anch'io.
0: 6 anni, fare, ragazzi, sì, lo sapevo, sì. Saputo. Grazie per la pioggia di messaggi, sì, di precisazione. Sì, sì, sì. Siete
1: grazie, siete attenti sempre. Esatto. Questo lo apprezziamo.
0: A domani, settimana prossima, lei li prepara un altro
1: film. Ma che è sta cosa?
0: Elisa.
1: Sì, sì.
0: Ciao a tutti.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Villa, tutta da cantare.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
4: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: R-Sedie Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store.